0: René Leibowitz, abbiamo ascoltato Marijuana, Variation non sérieuse, opera 54 per violino, trombone, vibrafono e pianoforte. Susanna Andres, violino, Stefan Greiger, trombone, Boris Müller, vibrafono, Mark Reichow, pianoforte.
1: Carlo Gesualdo da Venosa, tre madrigali dal libro quinto. Dolcissima mia vita, o dolorosa gioia, qual fora donna. The Hilliard Ensemble.

Di Carlo Gesualdo da Venosa avete ascoltato Dolcissima mia vita, o dolorosa gioia, qualfora donna, madrigali dal libro quinto. The Hilliard Ensemble. Hector Berlioz. Reverie e Caprice per violino e orchestra, opera 8. Violinista Renaud Capuçon. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Daniel Harding.

di Hector Berlioz avete ascoltato Reverie e Caprice per violino e orchestra, opera 8. Violinista Renaud Capuçon. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Daniel Harding. Giuseppe Verdi. Sinfonia dall'opera La battaglia di Legnano. Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Gustav Kuhn.

di Giuseppe Verdi avete ascoltato Sinfonia dall'opera La battaglia di Legnano, Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Gustav Kuhn. Johannes Brahms, due lieder per contralto, pianoforte e viola obbligata, opera 91. Gestillte Sehnsucht, Geistliches Wiegenlied. Ingeborg Dans, contralto. Helmut Deutsch, pianoforte. Roland Glasl, viola.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Due leader per contralto, pianoforte e viola obbligata, opera 91. Ingeborg Dans, contralto. Helmut Deutsch, pianoforte. Roland Glasl, viola.
1: Faustin et Maurice Jean-Jean, Ghisgandery. Alessandro Carbonare, clarinetto. Aki Kuroda, pianoforte.

0: Di Faustin e Maurice Jean-Jean abbiamo ascoltato Ghisganderie, Alessandro Carbonare clarinetto, Aki Kuroda pianoforte.
1: Thomas Morley, Fancy, da Fitzwilliam Virginal Book, Tom Copman, clavicembalo.

Arcangelo Corelli, sonata ottava e mi minore per violino e basso continuo, opera quinta, preludio largo, allemanda allegro, sarabanda largo, giga allegro. Susanne Scholz, violino, Michael Hell, clavicembalo.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata ottava in mi minore per violino e basso continuo, opera quinta. Susanne Scholz, violino. Michael Hell, clavicembalo. Ludwig

van Beethoven, sonata per pianoforte numero 23 in fa minore, opera 57, appassionata. Allegro assai, andante commoto. Allegro ma non troppo, presto. Pianista Friedrich Gulda.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 23 in fa minore, opera 57, appassionata. Pianista Friedrich Gulda.
1: Karl Ditters von Dittersdorf. La liberazione di Andromeda da parte di Perseo. Sinfonia in fa maggiore, numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Adagio non molto, presto, larghetto, finale, vivace, tempo di minuetto. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.

0: di Karl Dieters von Dietersdorf avete ascoltato La liberazione di Andromeda da parte di Perseo, sinfonia in fa maggiore, numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.
1: Maurice Ravel, concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra. Allegramente, adagio assai, presto. Pianista Yuja Wang, orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da Lionel Brenguier.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Concerto in Sol maggiore per pianoforte e orchestra. Pianista Yuja Wang, orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da Lionel Brenghier.
1: Rai Radio 3 Classica.

Anton Rubinstein, quintetto in fa maggiore per flauto, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte, opera 55. Allegro non troppo, scherzo, allegro assai, andante con moto, allegro appassionato. Pianista Thomas Dewis, elementi del complesso strumentale Consortium Classicum.

0: di Anton Rubinstein avete ascoltato Quintetto in Fa maggiore per flauto, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte, opera 55. Pianista Thomas Dewis. Elementi del complesso strumentale Consortium Classicum.
1: Claude Debussy, Quartetto in Sol minore, opera 10. Animé et très décidé, assez vif et bien rythmé. Andantino, doucement expressif, très modéré. Quartetto Carmina, Mattia Senderle e Susanne Frank, violini. Wendy Champney, viola. Stefan Görner, violoncello.

0: Di Claude Debussy abbiamo trasmesso il quartetto in Sol minore, opera 10. Quartetto Carmina, Mattia Senderle e Susanne Frank, violini, Wendy Champney, viola, Stefan Görner, violoncello.
1: Johann Sebastian Bach, suite numero 4 in mi bemolle maggiore per violoncello solo, Bachwerke Verzeichnis 1010. Preludio, Allemanda, Corrente, Sarabanda, Bourrée, primo e secondo, Giga. Anor Belschma, violoncello.

0: Abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach la suite numero 4 in mi bemolle maggiore per violoncello solo, Bach Werke Verzeichnis 1010. Anner Belsma, violoncello.
1: Antonin Dvořák, sinfonia numero 1 in do minore, Le campane di Slonice. Allegro, adagio molto, allegretto, finale, allegretto. Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Stefan Gunzenhauser.

0: Daniel Hofer begrüßt Sie auf der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Süden zwischen Rovereto Süd und Affi LKW-Stau wegen Überlastung. Auch für den Leichtverkehr kommt es zu Verzögerungen und Wartezeiten. Weitere Verzögerungen und Wartezeiten wegen Arbeiten gibt es auf der Pustertaler Staatsstraße auf der Rickertalbrücke, auf der Finchgauer Staatsstraße zwischen Galtzaun und Schaars und auf der Gampenbachstraße bei Gfrill. Kommen Sie gut voran.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Benvenuti e benvenuti da tutta la redazione della Rai Ladinia al notiziar da Miseles Dues. In cui antarater con chi argomenta l'itazione decisiva in cui Senat per l'approvazione della legge costituzionale la riforma del statuto d'autonomia. Angelo Genaccaro è il presidente del Consiglio Provinciale. Trapolaria Tegardana narra proda a robe scioldi con una storia inventata della morte di sua mutta. Tenker d'ora l'erxpo al programma Ladinia Live. Moi giunta in proia e metto man con la politica. In cui venne l'ite del Senat la legge costituzionale della riforma del statuto d'autonomia, ruota alla seconda lettura. Un traverso importante, per definire da nulla le competenze da interstate e province autonome. De più ne dice Margherita De Thomas.
3: Anche potesse essere la di decisiva del Senat a Roma per l'approvazione della riforma del statuto d'autonomia, ultim varec den percors che ha bude besen della doppia approvazione inter la Camera e il Senat. Present sarà ince i due presidenti della provincia Sarno Compacer e Maurizio Fugatti. Al do della Neves, i capi grop che si abbina a Angern, iai sa dat parere a favor per il disegno di legge costituzionale. Perché est l'incert ottimismo e il prossimo varec fosse a demola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiela. Le debesen della mauranza assoluta della stimes de schedir 103 a favor su un total de 205. Da mesa alle 3 sarà il passaggio te l'aula e sedut vadrete la litta podrà ruera modante le scatter domesdì, che anche la Presidenta Giorgia Meloni metterà mano a rispondere alla interrogazione con risponeta diretta del question time. Ispettea che smomente ince per poter garantire la maor presenza te l'aula e cosita la maor partecipazione alla litta. Il senatore della SVP Meinhard Durnwalder ha fatto un po' al saer che la situazione è positiva, ma in cemingol delicata per la possibile sostensione che ruasa a Selder. Con la litta de anche, disse il deputato Alessandro Urzi, relatore del test alla Camera, test presentato a 8 ottobre del 2022 e passafora per tutta la conferenza Stat-Regions e compagnia dal ministro competente Roberto Caldiroli, dunque con questa litta si ruassa alla fine del percorso che vuol creare un rapporto mo più chiaro della competenza se di rapporto tra state e province che le sera ruedes con la legge di riforma del 2001. Sarà metuite competenze neves desche cheles sull'energia, il commercio, sull'ecologia ambiente, sulla gestione della fauna salvara. Ince sui grain animei carnivores a mossa rapportata da catera 2 yen per i requisiti per poter l'iter del Sud Tirol. Sarà da mudare ince la rappresentanza politica dei consigli de comun da consigliere poter duenter ince assessor tesonta.
2: E Romagnon pro la politica Angelo Genaccaro, il presidente nu del consiglio provinciale. Che il risultato della lita sta in chiudamisti, con due dottori per Genaccaro e sette per Sandro Repetto. La litazione è nuda fatta due anni, de che per la prima litazione ti ha la consigliata della SVP Waltraud Deg, lasce al Savai al segretario Franz Locher, ci candidato che ha scritto sulla carta l'Italia. Questa procedura non è conceduta dal regolamento, de che si tratta di una lita socrata. Arnold Schuller è ingegnolite che vicepresidente nu, dopo che l'este cinazan presidente. E un argomento te Gardana e nara nuda binada dei carabiniers, porvai in giannena compagna della urda de Nant, con una storia inventata sung la morte di sua mutta, al giung Valentina Redolfi.
4: I carabinieres de Selva ha denunciato una ella di 53 anni residente del Veneto per una gabola ai danz di un ex collega residente del Sudtirol. La persona indagata la essa spervaso la vittima con quella che la è allurata il medemo hotel del Sudtirol che si affia a Outramenter la fosse stata maleda una vita grieva e addirittura che la era doc la morita in una clinica svizzera. Così la ella la domana a soldi per correre la Gran Spaces Mediches. Per Jeffer creare la gabola, la femmina la gente manà all'ombre tracce di fantolins premature sti ospedel de sciarie dal web e le tracce di obic, dut con materiel fatto con l'intelligenza artificiella. La gabola la esita in hand con altra domanda de soldi per pagare il conto dell'ospedale, ma un parente della vittima già vegno il sospetto che fosse stata dut una gabola. Così tale piave alle resides. I militari tras l'analisa del movimento di soldi ha identificato l'intestatera del conto corrente con quel che era stato messo su 1.550 euro. La ELA, mettuta tedanta la pro e stotte su, la mettu sia responsabilità des.
2: E mo un argomento in domani il produttore di traffico di Taurella fece lo una discussione la protesta dei 30 di maggio a nord del Brenner. Di più ne stis, Matteo Taibon.
5: Palsa Cruz, in domani è una festa che non è tutta la taglia e sta cercando di lanciare. Perché è da sospettare in domani tre traffici sulla A22 idea che tre stolerà l'occasione di queste ferie dal sud. Giuppert è da sospettare in transimonte intensivo. In Iaboc non c'è più pega da domani in Nantes. Alvenga consigliere di evitare gli adi dal verso dai raggiungi del maggior turismo di questa stagione. Le traffici sull'autostrada e sulla strada statale romani in Nantes c'è una questione politica per la sabato dai 30 di maggio. A nord dal Brenner, l'aperta austriaca, venne tenuta una manifestazione di protesta contro le traffic. Le transizzera sarà per 8 ore dalle 1 alle 7 da sera, sull'autostrada disco sulla strada nazionale. Sulla strada dal Reschen Reich viene il fatto la URSS, hanno limitazioni di traffic in Ciranglò, alle perché da s'aspettare un caos niamas sull'autostrada dal Brenner. Le chiamane dal commercio dal nord dell'Italia, che era di Balzan, Trent, Verona, Spo, Cremona, Mantova, Pavia e Modena, è contro la protesta. La manifestazione di protesta contro il traffico è fatta lungo l'autostrada, non sull'autostrada A13, alla dopo che le transiemonte vengono bloccate. Ora si tratta per la ruta dal Brenner di un dei percorsi di trasporto più importanti dell'Europa e la bloccata va contro la libertà di circolazione con dert fondamentale dell'Unione Europea in sulle chiamane dal commercio.
2: E uso un plat un artigiano da Soraga che lavora nel settore dell'architettura e del design, valorizzaia con un progetto specifico il lignan del territorio della provincia di Trent, na sua realizzazione in una metafora a Milan.
4: Dalla fine di marzo ai 12 di aprile al Museo del Design Adi di Milan le venne messo fuori la realizzazione nascuta dal progetto Nodi di architettura artesanata indirizzata a Trentino Sviluppo e Trentino Marketing. Ante rinome le rence che il de Pierluigi de Cristina de una firma di artesana specializzata per la Seles Adoi e le rence presidente dell'associazione artesana de Fassa. Si è prodotta la non panca alpina, banca alpin, sention su un chies de Cristina.
6: Questa è una banca che l'aveva mettuta a media montagna, non è in bivacco, che anche le buona stagione non le problemi di aga o di vent, l'aveva indurata come banca. In caso di emergenza, se per versarla, la item kit di sopravvivenza, un kit di primo soccorso, e una pila per segnazione per l'elicottero, una pala, e la tenda che sarà per montare con i picchetti, il martello e l'occorrente per fare questo rifugio temporaneo.
4: Questo è il risultato concreto. Il progetto è stato spartito fuori a tedes valives moments. Gli artesani trentins, gli acconius scrivere i ten stessi, le venue bina ad un seides firmes e a vigni firma già venue metto a piede un architetto di design.
6: I mabinà a questo architetto Faccin Francesco da Milan e le nasù subito una bella collaborazione, c'è una stima reciproca, è stato molto interessante.
4: L'obiettivo del progetto Trentin Nodi le ence che il che ha spento di Cristina se scriverite.
6: Il scopo è quello di aumentare la qualità dell'artesanato Trentin, collaborare con designer per migliorare sia il prodotto ma anche poi la capacità di vedere e sperimentare robe neve che non è mai fatto.
4: E l'uriera ante l'architetto artesano è stata interzata a pece moments dal VIF, de più le venue fatte online con telefonedes e videochiamedes. L'artesana realizza il prodotto. Chi è il che ha avuto l'idea?
6: Do alla fine alcuni particolari e stacci definiti insieme, però l'idea è dell'architetto. Bence perché era chiele scopo di se fidare di un'altra persona e provare a fare un salt de qualità.
4: Il design Francesco Facin da Milan l'ha fatto il bank in Cassa Bank per escursionisti perché che Elen stesse le appassionate di Samont. Nota fini prodotti de design artesanato ad gli è stato metto fuori a Pontina a Milan e c'è chiesto un'esperienza di cresimonia professionale per Luigi De Cristina.
6: All'inaugurazione le venue in c'è Mario Botta, che è un archistar a livello internazionale, e ne ha fatto tipo lezioni magistrali, è stato veramente interessante, e c'è molto emozionante. E poi aver la mostra è stata lo Kinders Dies, finì la mostra le mie rapportate per de Aust, Vindis, Almart, a Rorei, e poi le tornerà, ritorna a Trentino Sviluppo.
4: Pierluigi De Cristina la 57enne, le Soul te si affirma e la Lura te tutta la teglia in Sina Roma e a Caserta.
6: Che stanno fai 30enne di attività e sono parti come Tisler che faceva Mingol de Dedute, dopo sempre di più mi concentrate le sciale e adesso praticamente fai de mosciale, non fai outer.
4: Torperta al progetto già Joasa da subito dal punto di veduta di contaccio dell'opportunità des.
6: Chiesto fuori la roba più interessante perché dopo che questo prodotto è stato esposto all'ADI e ha avuto parecchi contatti di architetti da fuori che mi ha contattato per altre robe che sono magari più forti, roba magari Corriman, liquidali, roba mingol più complessa che insomma è la roba che mi piace più fare.
4: Desche presidente artesan de Valde Cristina l'ha intenu a modo più l'importanza di Danché di se mettere in rei e collaborare.
6: Provare a fare un prodotto mingol particolare per se distaccare dagli altri e se versere in giro perché le merciacche le enorme.
4: La scommessativa trentina Nodi, la sesonta ite a piede, l'esperienza dedicata ai materiali identitari del Trentin, desche che il progetto sulla pera trentina realizza antar 2003 e 2004 e se sviluppa tra il dialogo antar aziende e design attive del panorama internazionale, a Pontin per uzzer fora momenti di confronto con progettisti e imprese leader del settore dell'arredamento.
2: Fin de demadelitas por il rinnovamento di comitesti di gestione delle frazioni di Penia, Gries e Pozza.
4: I capi fec della Val de Sora gli chiamè all'iter in sabe dai 6 de me, chi da Pozza in domenica 17. Alla fin de me va fuori comitac asuc de Gries, Penia e Pozza. In sabe dai 6 de me, donca, le sta chiamata la litazione della due frazioni della Val de Sora, che les de Delba e Cianacè invece les venirà fatte sduton. Da Penia i capi fec podrà l'iter lo della veia scoles, chi da Gries te cesa de comune de Cianacè, i capi fec da Pozza invece, appuntino in domenica 17, de sala de consei de comune de Saint-Jean. La sezione Liteles sarà aperta per duce dalle sotto da domani alle sotto da sera, pel torpert alla litazione Vignica Pofec che steste paese da manco cinquen, e valif Vignica Pofec pel venir litate comitat, o la che vaite cinque comembres.
2: E giuinant cus manifestazions?
4: La Ganes le sa da fer per il tour de promozione del CDNF Vives, che dies le sven adertura del Sutirol e in domenica ai 17 dalle 6 da sera le sia al Center Culturel de Toblach Dobiaco e in lunes ai 18 dal mese alle 9 da sera le sia al Castel Dorf Tirol. Se per comprare i biglietti dan fora online e anche dal sito internet della Ganes, ganesmusic.com.
2: Il Castel de Pergine va in sabida in audena mostra con opere d'arte di Lois San Vidal Farai e Magnus Pöhacker.
5: All'impost der suggestiv por mostres, Castel Pergine sur la città la Val Sugana. Un post quen un modernisema più chi quedes con varet al passé, un varet e toms da lunch. Rodunt tloven el vignan fat na mostra d'arte contemporana, che era dan Jan e la 33esima edizione. Le titul dan Jan è Il peso della fragilità. Daudei el scultores de Lois San Vidal Farai e de Magnus Pöhacker. La mostra met le scultores ten a relazione de tensione espressiva con le castel e Dante Reres. La lerca espositiva è grana, con le caratteristiche de salves o nisces de esposizions da ete, il lerca de svalies alla lerie e il plus situazions por la presentazione d'l'ert. L'inaudazione de la mostra in sabato alle 3 domis de. Aven parieda annunzie la partecipazione all'inaudazione Chemonque alla mission mail comunicazione@fondazionecastelpergine.eu. La mostra romanda verta cina ai 2 di novembre.
7: La Bibliothèque Oswald von Wolkenstein il Conseil de Formation de Salva nuvia a na saira sun l'argument la malattia psichica n'argument ma fort tabù. Prena maisa turonda ru general Hanel Ureinsam, il dottor Simon Kostner, il president la Lia Ariadne Günther Bleichner, il psichiater e psicoterapeut dottor Alberto De Giorgis. Ntang la saira sarà in cemo d'audita autra testimonianzas. La moderazione è da Stefano Zanotti. Ducim via Jauni, merdi aici nu ofte mei de la ot da saira de bibliotec de Salva.
2: E ti dung ceamuna la ras previziuns del temp ali freit las valades ladinas cung las temperaturas che incervadas sotto a zero de graia pur la nöt. Domiste se lascia al soradlo dai plus sovents. Na pression bassa sun l'Europa del nord conduce ad allergi nomang de revers de las Alpes aria tömia e frasca. In nomang sarà l'ende cung un temp tres plus instabil. Mille da domani vain la pluia che si desleria fora spo inant pie pur dutel de. Il notiziar Serue Chilodi lang de osta tensione da Roman Clara, al microfon, e da David Leitner alla tecnica. La programmazione ladina va in inant con Ladinia Live, a dote scante di adiscanc, c'è mo un bundomiste con i programmi de Rai Ladinia.
3: Ladinia Live. Microfons da Vierc sunt attualità e cultura. Conduzione Alessandro da Punt.

0: Lin o la Dinia chanted al vi da set cours de mituns pro chanta con nos. Festival di cours de mituns tinia balzang la Chasa Walter in domania de Schnudauri 2026. Bagno news alla Dinia Live, ince da Matthias Höginger alla tecnica. Il Radio Ladin a tutti, questa edizione, la 20ª edizione del festival, una manifestazione organizzata dalla Unione Generale di Ladins. Al giorno per cal le parole di introduzione di Roland Vera, presidente della Unione Generale. Sport e questa trasmissione al giorno il cor di Mutons da Salva, con suo dirigente Pauli Senoner, che ha tutto aperto a tutte le edizioni di Chanta con noi. Con l'introduzione di Irene Moroder, che ha moderato il festival.
1: Ringraziamo de cuore la istituzione, Regione Autonoma Trentin-Südtirol, la Provincia Autonoma de Bolzano, la Consulta Ladina del Comune de Bolzano per il sostegno economico. In sentire del Pai va alla persona Marion Kostner, Alberta Rossi, Veronica Insam, Milva Musner, Cherubina Nagler e Geremia Gombosa, che aiuta per pra l'organizzazione. A voi tutti in dietro pai de cuore a tutta la gente che è lo e che è unita d'aller per scrutare sul canta con noi. Passi la parola al nostro presidente Roland Vera.
2: Benvenuti, benvenuti, willkommen, liebe Kinder und Eltern, bei diesem Treffen der ladinischen Chöre. Penso che voi siate veramente il futuro dei ladini e in generale di questa terra. Non sono lu fin ancun te da ulac la gruppa s'anconta senza di gens partizions per sentender che sani la musica. Ma da via che parole svan di troma sa trup lasciun la parola al chanté che è veramente il linguaggio universale. Spero che questa festa sia veramente un segno di unità, di incontro senza prevenzioni, anche magari un esempio per altre manifestazioni che purtroppo spesso sono incentrate su aspetti settoriali. Ich hoffe wirklich, dass die Vereinigung der Kinder im Zeichen der Musik Gutes für dieses Land hervorbringen kann und für die ladinische Sprachgruppe und für ihre Zukunft. Chantada de Barriera e portada in ant Ladin, na bella festa d'Uchkanch.
1: Buonas cominciamos.
3: Mutons e mutans, zang yala tang in ant. Saludate con me e facciate un grandissimo applauso d'incoraggiamento alla prima gruppa nasciuta proprio in questa sala nel 1984 e che possa mostrare su un'attività di ben 42 anni. Da Gardaina, il Cor di Mutons de Salva! Cascor, ma tu adunda 10 mutons e mutans d'entre 5 e 12 anni e nasciù cocdit nel 1984. Da questa gran sala vengono il concorso provinciale Jugend singt. E lo ne fai svo, mutans e mutons, giovani giovani, monia sul mont. Io ho a prescia puc vostra età. Dant lauta, sono sburla de Bera Carlo Villait, n'hai pa più lasciato ciante chi mandri. Per festes de scuola, per i patins, da nos fredes ladins di Grigions e del Friul, sung na tournée dell'USA, un king a successo pra concours nazionale. Ma da una persona speciale, da me sei ringrazia, il maestro Pauli Senoner de Santuel. Un gran applauso. Pauli, tu accompagnesc scor dan grum d'anni, it is l'unico dirigant, l'unico, che ha tot pert a tutta la edizions del Chanta con nos. Te sporta che smutons sa radut il mont, ma io se che per te il fin de scornauter.
4: No, sa radut il mont, no. Finché gli mutons chanta giang, giaurie la porta da san, una gran porta, e sono un'isaura che a chante con chi mutons mos un fin po d'amat. Fin po il casprele, e ferim po, po veni giang a chante.
3: De gra, Pauli. Proprio su cash che ti hai detto, Pauli, lui ha mandato i mutons. E pa Pauli furvalant per la provas, al pa fur pazienza.
5: Sì.
3: In quei, nas scincherà al cor di mutons de salva, tre pecci che tu fa d'anciasa. Lega da mont e leva, due de bellissima composizions de Bera Stefan Demetz de Sule, autor de na lingia de chantis ladines che dan puoc assa cumpli i cent'anni. Na scincunda che va de Bujang an pilastro de nostra cultura. Da de do, per fine via convelc de Dauch, la chantia di Grafungs del Badiot Alfreder, che le corda nostra usanza la segra e di bon Grafungs, de Gredaina e Grafungs da Pavé. All'arpa, Carmen Grossrubaccio, alla tumbrata Valentina Perton, al flaut Diana Demetz, dirigant Pauli Sinonar de Santuel. El chanta por vo, el cor di mutons de Selva.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lilisit da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bentroe e bentroede sa notizia Ladin. In che scomenzon subito con la neva de gran valuta perduta la region. A Roma le venu a proa la reforma de statut de autonomia per el Trentin Sudtirol. L'approvazione la rueda con 120 nef stimes a una, niente una de contra e 48 astenui. Se astenu dalla lita la maorpè dell'opposizione ante il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Con chi numeres il Senato a Roma donca la proal de sende legge costituzionale per il statuto del Trentin Sudtirol. L'estat l'ultim passaggio parlamentare donca il de sende reforma ad es il compasser del Presidente della Repubblica per la promulgazione do chines dies de pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà legge. Il risultato storico des che chiaditi relatore sa Roma per la regione alla Camera relatore l'estat Urzi al Senato Elena Testor e il provvedimento a rinforzare la competenza legislativa regionale e provinciale. Sention la relatora Elena Testor.
3: Sin sauters sono stolz del esit arzonta a sa che l'estate un durier che l'estate concordata il 2022 anter i presidenti della provincia e la presidente del consiglio e il minister Calderoli che esitò a tutto il percorso che sta portà a definire e a riporter ite delle competenze che le sera state l'imede via al do della riforma del titolo quinto e più una insonta ite neves competenze per Rencia torsù tutte che le esigenze schelette che smoment per portare in ante il nostro territorio alla vita giusta.
1: Coscita la senatora Ladina della Lega Nord in che dolo a Prazzon a Roma, Elena Testor. Mudona des argument, in cont de virus anta te la teglia i sospette infette i induzie. Catri e sotto osservazione da dis e due accusa sintomes da in che. Le passeggere che iei as partis gol con una della vittime sul bastiment. Chis doi neves lena turista argentina ricovereda a Messina e in sentadin britannic isola a Milan. La Fondazione Edmund Mark a San Michella studia l'antavirus da passa vintegn. Ven conferma che la famiglia de virus anta tel Trentin non le cheles che se pel passer da home a home, ma le demo cheles che se passa anter home e sorices. L'isolamento della persona senfetere stella teglia idis dalla Fondazione San Michel le una buona soluzione la fera la trasmissione del virus anta pericolos. Le Angelo Gennaccaro è il presidente NEF del Consiglio Provinciale de Busan. Si nomina la è frutto di un barat de presidenza ante groppes de regioneda a mesa a legislatura preveduta al statuto di autonomia. Il presidente d'antli Arnold Schurer e ades le doentà vicepresidente. Dal 2025 l'ufficio del consigliere de valivanza della provincia di Trent labina su bele che 400 casi di desese sull'Urier. Il numero doppio di segnalazioni dall'andant, la mort per due terzi le eles e ven registrato un smauramento di mobbing del settore pubblico. Il servizio le anonim e il sport strategie per despassare la difficoltà ven registrato con chi sdace ence un smauramento della conoscenza della figura istituzionale dell'ufficio del consigliere de valivanza da mandi l'Urierange, perché est a Pontin i casi potessa essere zic su de tant. Vignona dessa nostra valedes per rinforzare la conoscenza e migliorare la capacità di essere rapporto con la persona che le sedò a morire, l'azienda sanitaria del Sudtirol la indrezzà a corso di ultimo aiuto per la popolazione. Un de chis ence metuagir dal museo, presentà puntinte museo Ladin in stadì. Il corso il trasmette saer pratic sora l'accompagnamento e l'assistenza delle persone stessa ultima fase di vita. Sention la coordinatora del servizio infermieristico della Valbadia, Maddalena Trebo.
4: Le fin principal dai spitoi, dai ospedai, ne de sugugna quel da curare e assisti persone in questa fase terminale della vita. I sparati in più che le savei tradizional da assisti, da accompagnare persone che morì e in più già perde la nostra società moderna. I arati che mi sono da un più l'impari.
1: Il contributo ad es è in cede Edith Dapoz, infermiera in pensione.
5: Savunk la cosa seguida na vita e la mort ca la vain segu por cal pleu cambayung e pleu cal argument vain traté e pleu cal va fora del tabù e cal vanta na cosa reala da vignité.
1: Mudoni in do argomento e vedi John che Abusan le venio presenta in che l'edizione 2026 de Bolzano Danza con appuntamento in Cete la Ladigna. La 42esima edizione la sarà dai 6 dei 6:31 de mese le venirà a Porta Dant più che 40 rappresentazioni sfora per la provincia de Busan. Ai 31 de mese la Piccolin del comune de San Martin le prevede una esecuzione alla Leria de Veduda Atlante Mediterraneo. Metu agir da Bolzano Danza dalla Fondazione Haydn. Vediamo adesso il tempo, domani vengono cattivi tempi contemporanei da domani su tutta la regione, le pervedu pievi a tempesta e vent con gran quantità di sdega. La neve la rua a 1500-1800 metri di altezza e se no è più in basso. Con ches don caledut ve la sona de sacrepes dal sela in che va importadanti misteri e avventure pro grande cinzia a Pistoia. Stase ben!
2: Misteres, avventures e magica creatures. La Val de Fascia antar fantasia e realtà. Conties originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
6: Un bel saluto a Duc e bentro e indotte il mondo della fantasia. Ola che in snet girona de squeser velc dinton via il paese de Cianacei, tres da conties de Alberta Rossi, che resona de sore nomes, toponimens, ma ence de valores. C'è una manafora velc mingor su questa contia, dal titolo I Spirit del Bosque.

0: E Berta Rossi, te che sta contia ven fora gli elements dell'amicizia, di desideres de muder vita, ma anche de co che te l'esser massa gaites se per perder dut. La contia forse c'è mingol moralistica, ora che dopo vivenes, salvanse, per androns, mette il zucchero di movimenti della persona, no? Descate che strai amici da Kiev, Gries e Cianacei. Qual è il messaggio che te ves dire e che ti ha poi ispirato questa contia?
1: Ma tanto il messaggio dell'amicizia, e dunque anche di essere di dar fora, l'esti tra i tous che va a di dar te pra a suo amic, e dunque che est, e do anche che il desire se ne accontentar, no? Che fosse sempre di più con questa tenir davanti che sconcetto, perché soltanto anche par sempre di noi era assau, e come sempre far di più, e non si guarda che sia, no? E addirittura testa contia, l'amico che invece, il terzo amico che non si gode, che gli altri invece, è il perdut, e tu sei desfanta. Che la frazione da occhiere il ven, che la decchieva, no? Che al di da anche le che la mo, forse che de più la sta desfantai, non si può ne capire bene che la è, no? L'enci mingo sto riferimento alla frazione da occhiere il ven.
0: E da poi gli enci personaggi, no? Di che sta contia, che sta vivena, che scontra, poi si trova una testrion, no? Che personaggi, che i resona enci, no? Di che sta contia, sempre in una maniera mingo particolare.
1: Sì, i personaggi mitologici i resona sempre in rima, no? E questa forse è stata la parte anche che mi godude più a scrivere chi tocchi, chi dialoghi, quella che mi fa anche mi spirit mingol poetic e quella che può domingol anche mi godere di più, diciamo.
0: E che ho appunto in lei la po' interessante di prima sta vivena e da poi no, il colpo di bacchetta che dite che sta contia le cacche che l'altra si trova beh non desvelon tutto, no, perché adesso per scutere la contia, però le ha un po' diciamo chi moments che non ti aspetta, ecco, le che forse c'è mingola le cus di provare a creare che moments di suspense.
1: Ah sì, le che le mingola in cielo senester, no? Che magari anche tembosco così te diventa ancora più l'ambientazione che lei diventa ancora più particolare.
2: Scutoni ben la contia ai spirici del bosco conta conties Valentina De Paul, Matteo Jacopelli desta Ousa Roberto, Luigi Iori a Giulio e al Salvan, Francesco Mazzer a Klaus, Antonio Micheluzzi alla Vivena e Lorenza Rossi al Pelandron.

l'era nadì da sen ciauda, de quelles che di state fascia se pelles d'ombrer sui deic de naman. L'era dutna serena e parea che la crepes podessa se desfer dal gran ciaut. I pre i era coride fiores de duci colores, l'era belle che ora de ferite il fen. Somea ad esser su un paradis. Tenadì così se è al kirche grignea. Soraldut una persona l'era la più contenta de tutta Cianacei. L'era Giulio e in zomba canc stasia giunchieva. Non l'era mai succedu che duc doi signore samis gis al didera ferfen. En ceic era la Cianacei, ma un Roberto el stasia fora gries e l'auter Claus ta Cianacei. L'era nadì maraviosa e si amis i se a taut fora mingol de temp per geder na man e sterduci insema.

0: se onde.
1: Era già d'entrat che il urea sot soreie e l'era ora de se pusser. Roberto già dita Giulio.
2: Le ben bel ster de fora l'urer, però dut l'ancosita con esser da sens fadiaus. Le verda doman bonora dant che cante il gial, festa di della ore vea, vesoler la vaces, les mauser, e do da sera in do, e di sta ferite ence il fen. Tete fespa ben de gran strusses.

0: pic. Je crec que te luci l'udire si el bon al zump, me pesa ben le ver d'utlan da l'estrada doman. Ma non ve figurè de niente che soddisfazione saer che mie panne rua teduta la ces de cianacei. Se scontrasse che salvan, je domanasse il secret per fer i miores croncie de tutta la valle d'Aladines, così ta duc facesse la coda per poderi comprer. Ah, che bel che fossa!
1: Je invece.
2: Adit Roberto.
1: La ora è tutto il dite osteria, e vel cauta volesse bene se rutrò, ma da poi mi dica che mio mestiere mi sa da sem bel. Desche che anche possa di dare un viandante con una buona spesa che Jane Gigni e Jane stess, o che anche mi fai due chacquels con che rua da l'erc. Se potesse domanare velk, mi piacesse che mia osteria fosse quella che al maniere e il vin mi ora seduta il Trentin.
2: Giulio, e li scutea e ogni tanto il cinea de no, da ze che ora la dit.
3: Ma che dice de posso? Se ci scontrasse il Salvan, sai che ci domanasse? Una bella coppa di brama che ogni volta che in cerce mingol e pensa a zecche che volesse, coscita la succede. Che se non desideri con che carenea?
2: Ietre doi attacca Grignier.
0: Ma Giulio, verda che Salvan non è mia al spirito della lanterna della Din. In ha sempre contà che Salvan sa muge de secrece in conto de erce mestieres e che il podessa già insegnera l'om. Ma non stera a creer che il tacchi a geder e ognun dut che ge ven comanà.
2: E Giulio?
3: Così mi ha sempre contà. Ma chi è il pa che dis che l'hai coscita? Sai che fagion? Domani si indresson e son su marmoleda. Il dischi allora mo al dita anche se per scontrare il Salvan de Vernel.
2: Ditta, la di do, buon'ora e buon'orenta, ie ponte de mezz, che marevea, la marmoleda le razzecche da bel. Alla veder condutti intorno il vert di pre e il brun chier del lec de fedà, che ge fasea da spieie, l'era da rester de sas. I tre amis i si aggrignà tutto il tempo e intorno mesdì ieruesse un ponta, un spettacolo. Da lassù se intenea da sempre che i gedis la reina della Dolomites. Il Salvan però non se la spia. Il sorelle smachea e i tre amis i non saea che fer.
0: Ma che musacci che son?
2: Adit da ze che ora Klaus.
0: Vegnon a chierir una creatura, desche Salvan, desche se gisassane a chierir una osteria. Se il mai vedu una tel creatura buservia per il dì, le mie se un gir de retorn. Le da anterores che il bosco se decida, e in lotta i spirici e la creatura se fes veder.
2: Fioria sorei, le radut belcet, fora d'en bel seren, in dena chisia, le venua dall'erc in schiap de ciamorces.
0: Ciamorces del bosco da questa ores? Non è il cert, e verda moco che se mef.
2: Adit sotous Klaus. Bell'imponti somme agir in copia, desche c'avai che tirano a lesa. Techela si ha sentuna una os gentila che disea.
4: Demo chi che a te te si è son, tante il soreie che l'ombria, arà da che la invia, eie e os con cher e ton.
2: Techela rua una bella vivena.
4: Le dutte il dì che in ton vezire, mie ciamorces al delire. E sentù quel che disede, da Grignier me fasede, ma vedeide se volete.
2: Chi trei, che in comai credea che in oessa più scontrà il Salvan, figurave che musca gli ha fatto can chi si è trovato dante la bella vivena. Ie ha sentù con ter de ela tutti intorn.
0: Ei, te preon deidene.
2: I già risponeti insieme piens de marevea.
4: Scuta del vers, quel che da vedir. Vedire che fer e o lasir. Su marmoleda zi indo, su schiena de mul, desche i gedi samò. Fermave allo, e se ence che è de fam, tole quel toc de pan che te prosac a ede amò. Fase fregoles e conquestes, fase sulla giaccia set cerchies, bie l'erc e che se incrosa, e dise con questa fosa. Salvan del bosc, signor, chio gei su questa albor, palesete a chi sfenc, conduc tie segrec. E ad estegnament, sulla fregoles non sparagnà, chi che più des più ciapparà, chi che invece vel demotor, non conoscerà né don né amor.

0: dit qu'est la sea de sfantà. Per la fer curta, i tre amis, ence se mui estencè, i a dat de auta dide ence dal luster de la luna, che la era belle che sul colm. I a fat il rituel, ed esche che già era stata annunziata, i a veduru era il salvan. Gerum, nove die che sprigoleda, un cont le sentir resoner del salvante la conties, e n'altra le vederte il mus. Canche ieri invenui, vigni ungi a palesà al salvan il don che le sa voluccia per. Ella fatta cort per entrat, et in ultima egli ha contente d'uctrei, dante de tor cumia il geadit.
1: Mette verda si de retorn, non è ferma per nessuna ragion. Da quest'ores del vos zira, spirit cattives che se ive tol de mira, una burta fin facede, e adest che saede, zivene con vos don, e godeve tutto il buon, in ben si accesa, e sarai portons, che non contrasede bregostein o pelandrons.
0: Duc trei era muie contents, ma nessun se ha più fida dir baf. Così, bella cort, i as comenzà so viac de retorn. Da se che ora però, a duc già paru de sentir zachei a pedesù. Sperdui, Klaus e Roberto, i adit desir più impressa, ma Giulio invece, che sperea di vedere a monauta la vivena ed eruera e renciela, el si ha affermà e las comenzà a se varder d'intorn. Ietres, i ge disea de semever, ma ella dit.
1: Ge fare l'ultimo toc per mie cont, se un bel che eruè. Givo, Ietres, ge voi chiarir zeche.
0: Vedu che mencè a pec, Ietres doi i la saluda e i attira dritt. Indena Giulio, non già metu troppo a troer la vivena. La era uteda de schena e si c'avei lenci se mescedea tel scurco i rames de elbres. El se aea già figuraco che la fossa gita a fenir. L'essa taut mingol de calabrama che già date il salvan, el già l'essa fatta cercere in ce la vivena e te che la l'essa palesal desiderie de la er con el per semper. Così, dut ciappada si insomec, el non si ha cruziade se varder d'intorno del vers. El già preferì la brama alla zona. La dit fora si desiderie e l'ha veduta sparir sot la brama. Cosita el già correttò a si amis e li ha ciapè ed oggi era impromettù una bella neva e li ha saludè e gli ha dit che si è sa troala di do. Ma che la fosse stata l'ultima volta che si è sa vedù. Da in che la di de fat le muda muie de robes. Kraus de gra alla pazzeida, na candola de len, o la che mette a lever la farina per ferite sie manieres, la tacca a feri casoncie più boin de tutta la valè da ladines, tant che coien sia famiglia ed oence ducchi da cianacei sia vadagnali nom de pazzedins. Roberto, invece, la imparà a fer bottaccias de len che facea doventer tante il vin che il kraut che se la sia ite a bruer i più boin de tutto il Trentin. Così, a ducchi da gries gli attaccage dir bottaccias. Giulio, invece, non se l'ha più vedù. Rua accesa, la taut te man la coppa, ma canche la palesà si desiderie de veder la vivena, Gesù ta fora una femmina burta e burtenta che desche James lea doi bores grises che la gia dit.
2: Gaite che non ti esauter, non son ti a vivena, son in pelandron. Ti es un scacaron che te perdares dut e ence la ceses o la che te stes se desfantarà con te.
0: Così la la fatite te si ecevei lence grises e insema ies golè fin giappè del parei sud del piz ciavazes, sora gardeccia. E allò ies parite na sfessa fona che da in lauta i gedis ciamin dall'infern. Da che la di, insema Giulio, l'esperience la ceses de chieva. Al posto là chi tra i amis a scontrà la vivena cui ciamorces, i gedis sas dei ciamorces. E allò a mo in che condì, le facile che scontrasse de velc ciamorc, e se ha de fortuna, encena vivena.

0: Ecco, do questa contia, Pontin Spiris del Bosch, Alberta Rossi, potremmo dire che anche io, te rue sa, di spiegare di che te tre paesi i suoi nomi, no? Di chi del paese, anche tre questa contia, che dopo non è demo per spiegare chi sono, ma è tutto un gran movimento, un'azione, succede, passaggi, momenti, persone, però un po' da poter rue sa la spiegazione di chi sono i nomi, no? Deve sentire anche chi è lo dei Cernacei, Gries?
1: A Cernacei o nei Pazzedins, i giudici Pazzedins, e a Gries i giudici Bottaces. I Pazzedins vengono dalla Pazzeida, che era questa codesel de legno, la che i urava i te far da mangiare, a impastare, e i Bottaces dalla Bot. E dunque tutta la contia l'ha ispirata da Perdoruara, da questa spiegazione, diciamo.
0: Ma tu c'è scomensaggio da Kiel, per te si inventato tutta la contia, o da altri te inventato la contia e manamante, per se sa, cogne ruera Kiel?
1: Per certe contiere le state a scrivere e ma manca scrivere ruai a descorrere in il perché, no? Magari mi fa ispirare dai toponimi che hai dito, dalla contia o dal momento, e per altre contie invece magari mi viene stata il ciaf la contia, la struttura, no? Te dico che anche per tante che magari ti cavi a scrivere, poi magari la sera dopo le vette man, l'era un proprio sera l'ono a vivere che il momento di paura o di non si riesca che zuzzette. E le belle, quindi che sta proprio belle, sì.
0: Te poi dico Alberta Rossi di spartire con noi, senza, no? Che sbiglia moments, che dei da forse senza la gente se passare, cioè scutere adesso la radio, una mezz'ora mingo più lesiera, no? E vengo a far sgolare la fantasia, te poste, te les, che conosco, o che potessa conoscere miei, no? Nos per il netto un finino tempo a disposizione, non risalto che salutare, ringrazio a Duschens, dunque un bel saluto per Diana Mazzel
1: ed Alberta Rossi.

maggiore compositore del nostro tempo, olandese di nascita, che per un curioso caso, forse del destino, è proprio ruota proprio intorno al tema della sostituzione. Il brano si intitola Up Close, ha l'apparenza di un concerto per violoncello e orchestra, infatti sentiremo la voce violoncellistica di Sol Gabetta, però vedrete, scopriremo tra poco che c'è un dietro, c'è un dopo, c'è un affianco che mette un po' in discussione quello che ascoltiamo.

0: Che cosa c'è di strano dunque in questa pagina per violoncello solo al momento, e poi verrà raggiunto dall'orchestra di Michael van der Ack, che si intitola Up Close. Beh, c'è di strano che quando questo brano viene eseguito dal vivo, sulla destra del palcoscenico c'è la violoncellista, in questo caso Sol Gabetà, e l'orchestra, ma sulla sinistra del palcoscenico c'è uno schermo. Su questo schermo quasi immediatamente inizia a proiettarsi un film, un vero e proprio film, e in questo film si vede una signora anziana che è seduta da sola, nella totale solitudine, tra sedie e leggii di un'orchestra che non c'è più. E questa signora anziana, che occupa tutta la parte sinistra dello schermo con le sue immagini, vediamo che si muove in maniera un po' indecisa, guarda a destra e a sinistra come un po' smarrita, e sembra quasi ascoltare il concerto che noi vediamo sulla destra, ma sotto certi aspetti se ne disinteressa. Insomma, si crea nel corso dell'esecuzione di questo brano, che dura, è diviso in tre parti, dura quasi una trentina di minuti, una perfetta sostituzione tra la o lo strumentista che esegue il brano e la persona ritratta sullo schermo. E a un certo punto non è più ben chiaro che cosa sta accadendo, e cioè questa signora anziana è forse la violoncellista diventata appunto cresciuta e che ha perso il suo violoncello, il film guida la musica guida il film. Insomma, mi è sembrato un perfetto esempio in musica di quello strano teatro musicale che scrive Michael van der Ack, del concetto di sostituzione. E vi ho fatto ascoltare questo brano perché il sentimento della sostituzione è proprio, diciamo, il tema guida, il tema fondamentale della mostra che stiamo per visitare. Si intitola, non a caso, Replaced, quindi rimpiazzato, sostituito, ed è una mostra monografica dedicata a Diana Markosyan, come dicevo prima, un'artista molto interessante, statunitense, di origine armena, nata nel 1989, quindi ancora molto giovane, che si muove tra il documentario, la fotografia e la scrittura. Allora, proviamo a fare questa visita allora alla mostra insieme a Antonio Carloni, che è il vice direttore delle Gallerie d'Italia di Torino. Buonasera a lei, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci. Abbiamo cercato un po' un parallelo tra la musica e le arti, no? Che sono le cose che a noi interessa più fare, naturalmente. A volte si trovano, a volte no, ma in questo caso mi sembrava così, mi ha evocato subito l'aver guardato poche immagini, purtroppo, che ho potuto vedere in rete di Diana Markosyan, e quindi questa idea della sostituzione mi ha subito colpito. Ma in che modo, allora, Antonio Carloni, questo sentimento della sostituzione prende forma nelle immagini, nelle fotografie, nei film, tra l'altro, no? Perché lei anche realizza film di Diana Markosyan.
1: Ma allora, innanzitutto, la mostra o il progetto Replace è una committenza delle Gallerie d'Italia, ecco, e di Intesa San Paolo alla fotografa, quindi è un progetto che prima non esisteva.
0: Originale, insomma.
1: Originale, esattamente. Diana si occupa principalmente di progetti che raccontano la sua storia personale. Il primo si chiama Santa Barbara e raccontava la storia della madre, il secondo si chiama Father e racconta la storia del padre, perché lei è stata in un certo senso portata via dal padre, è stata cresciuta non dal padre biologico, quindi lei racconta sempre la propria storia personale. In questo caso racconta una storia che in realtà ci vede tutti protagonisti, perché finiscono a chiunque di noi sono finite le storie d'amore, e tutti noi siamo rimpiazzati da, o siamo stati rimpiazzati da qualcuno che è arrivato dopo di noi. E quello che fa Diana è un processo molto semplice, nel senso, lei si è ritrovata rimpiazzata dal suo ex partner, nel senso che questa persona che prima era accanto a lei ha iniziato a fare le stesse cose che faceva con lei con un'altra persona. E quindi Diana ha deciso di assumere un attore, e con questo attore ripercorrere le storie della sua vita sentimentale precedente. Ripercorrere le storie vuol dire andare negli stessi posti, quindi la mostra racconta di New York, racconta di Nizza, racconta di Parigi, racconta di Capri, che sono i luoghi dove la sua reale storia d'amore è stata ambientata, e di ripercorrere alcune tappe fondamentali con una persona che è anche esteticamente molto simile al suo ex partner, ma che è in realtà un attore. E quindi il tutto si muove in una dimensione che è in mezzo tra la finzione e la realtà. Perché vi dico in mezzo? Perché è tutto estremamente finto, è tutto messo in scena, ma allo stesso tempo è il racconto di una storia che è esistita. E per la prima volta le Gallerie d'Italia di Torino, che si occupano soltanto di fotografia, decidono di occuparsi di sentimenti, che di fondo sono poi il motore del mondo. Cioè, i sentimenti sono la scintilla che ha permesso alla tragedia greca di essere scritta, sono la scintilla che ha permesso alla poesia di essere scritta, a tutte un po' le arti in un certo senso. E quindi abbiamo deciso di affrontare questo tema attraverso gli occhi di una ragazza, perché Diana, come diceva lei,
0: Sì, beh, è ancora molto giovane, no?
1: è
0: Certo.
1: ancora molto giovane, attraverso la sensibilità di una donna che in un certo senso si sente abbandonata, ma che deve rispondere alla propria sofferenza, e soprattutto, questa è la cosa più importante, è la volontà di non abbandonare la memoria di quella storia. Cioè, la cosa più difficile non è tanto lasciarsi, ma è lasciare andare via il ricordo. E
0: Capito.
1: quello che fa Diana è proprio questo. Tant'è vero che la mostra, che poi in realtà le Gallerie d'Italia è divisa in tre grandi canali, tre
0: Sì.
1: macro canali. Uno è un film che è
0: Sì.
1: ambientato in una sala immersiva, sono 8 minuti di immagini in movimento, quindi. Un altro è la mostra fotografica vera e propria che è allestita come un albergo, cioè scusatemi, lo spazio è allestito come un albergo, che è questo albergo dove loro si sono conosciuti a Parigi, che è l'Hotel Lamour, e che in un certo senso rappresenta l'ambientazione della nascita e della fine della loro storia. E infine, per ultimo, è un libro. Un piccolo libro che è in una versione di, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliare i numeri, ma tipo 20 per 12. Quindi immaginatevi un diario che racconta esattamente questa storia. E in più, ritornando al discorso del ricordo di cui vi parlavo prima, Diana chiede ai visitatori di condividere con il pubblico e con Diana stessa il ricordo che loro non vogliono lasciare. Quindi i visitatori alla fine della mostra possono scrivere in un biglietto quello che è il ricordo che non vogliono
0: Ho
1: dimenticarsi, in un certo
0: capito.
1: senso.
0: Ma
1: E
0: questo piccolo libro, scusi, la interrompo un attimo, questo piccolo libro, diciamo, è chiuso in una teca oppure si può sfogliare, aprire,
1: No, questo
0: guardare,
1: piccolo libro
0: leggere?
1: è in realtà questo piccolo libro è il catalogo della mostra.
0: Ah,
1: Il catalogo
0: ecco.
1: della mostra che il pubblico si
0: Perfetto.
1: può comprare,
0: Ho capito.
1: e in realtà è edito dalle Mandi, che è la casa editrice che
0: Certo,
1: Cosa San
0: beh,
1: Paolo ha
0: conosciamo
1: comprato,
0: bene,
1: quindi
0: sì.
1: è tutto, però è in un certo senso un pezzo fondamentale del progetto. Quindi il progetto è come se il progetto avesse tre gambe:
0: Queste
1: il
0: tre
1: film, la mostra fotografica e il
0: e il
1: libro.
0: libro
1: Il libro
0: finale.
1: rappresenta anche il ricordo, quindi
0: Naturalmente, anche il nostro ricordo,
1: evidenziamo.
0: cioè ciò che
1: Esatto,
0: portiamo via, insomma, quando
1: esatto, esatto.
0: usciamo dalla galleria. Senta,
1: Quando usciamo dalle gallerie, dica.
0: dal punto di vista, diciamo, strettamente fotografico e cinematografico, vedo che Diana utilizza una tecnica abbastanza semplice in fondo, cioè usa il colore innanzitutto, un
1: Esattamente.
0: colore appena appena, se non sbaglio, magari non sono un esperto di fotografia, appena appena controllato. Ci sono alcune immagini in cui proprio c'è quasi il negativo, no? Dell'immagine, quasi come emergesse dalle vecchie vaschette, no? In cui le fotografie
1: Esatto.
0: venivano poi dal negativo passavano al positivo. Oggi, ovviamente, col digitale non si fa più così, però l'idea sembra quella. E poi invece, non so, vedo qui appunto un'immagine anche abbastanza canonica, classica, apparentemente non troppo interessante, quasi una foto ricordo di loro due, l'attore e lei, che sono distesi sulla prua di una nave, di una barca, poi si vede il mare in lontananza, il profilo di un'isola. Esatto,
1: Certo,
0: esattamente.
1: il linguaggio che Diana Markosyan è un linguaggio estremamente realistico, direi quasi da fotoromanzo,
0: Eh sì.
1: cioè è un linguaggio comprensibile a tutti, perché poi di fondo l'obiettivo della fotografa o dell'artista, che è una parola un po' più ampia, non
0: Certo.
1: è tanto quello di eseguire delle fotografie che siano tecnicamente perfette, ma è quella di raccontare il sentimento. Quindi è una mostra e un racconto che lavora sulla pancia delle persone, lavora su sentimenti che abbiamo provato tutti. Quindi Diana utilizza un linguaggio estremamente comprensibile, facile, e in cui noi non ci dobbiamo fare domande concettuali, ma è tutto l'insieme che ci ricorda che utilizza un linguaggio estremamente comprensibile, facile, e in cui noi non ci dobbiamo fare domande concettuali, ma è tutto l'insieme che ci ricorda che tutti noi veniamo là.

0: Penso che il suo sguardo di fotografa e il suo sguardo di attrice, con molte
1: Sono la stessa
0: virgolette,
1: cosa.
0: esatto, no? È una
1: Perché
0: strana
1: esattamente.
0: impressione, un po'
1: E allora,
0: vertiginosa, se vuole.
1: siamo un po' sul precipizio della relazione tra realtà e finzione,
0: Eh
1: no?
0: sì.
1: Non si capisce quando finisce la realtà e non si capisce quando inizia la finzione. In realtà nella mostra c'è un'immagine che dichiara l'intenzione, in cui Diana è nel letto con l'attore e in mano ha il pulsante dell'autoscatto.
0: Ah,
1: Lei lì
0: ecco.
1: dichiara, è all'inizio della mostra, e lei lì dichiara: guardate che quello che state vedendo è tutto finto e io sono la regista. Io ho in mano il pulsante che decide quello che è dentro il frame e quello che racconterà la storia. E qui è, in un certo senso, anche la grandezza dell'artista, tra virgolette, se mi permette. Cioè, qui è, lei ci porta in un mondo di frontiera in cui scompone quella che è la missione della fotografia come documento, ma la fotografia diventa racconto di una realtà propria, che è la realtà dell'artista.
0: Certo, è così. Sempre sfogliato un po' queste immagini che si possono trovare anche in rete, sembra quasi che ci sia però una rimozione abbastanza forte e violenta del contesto, cioè è vero che lei racconta la propria vita. No? Però queste immagini di vita sono sempre come decontestualizzate, cioè lei che ha avuto questa storia anche complessa, pur essendo molto giovane, no? Di essere strappata dal padre, se non ho capito male, portata negli Stati Uniti dall'Armenia, ha cercato di tornare in Armenia, poi è stata respinta, ha dovuto anche subire, se non sbaglio, qualche giorno di carcere, insomma qualcosa
1: Esatto.
0: di duro, no? Ho letto nella biografia quantomeno. Ecco, tutto questo sembra non esistere, però non c'è traccia
1: No.
0: di questi
1: Allora,
0: dolori, di queste
1: no.
0: fatiche, no?
1: Allora, in realtà, se il fatto che una persona decida di mettere in una mostra fotografica la propria storia, i propri sentimenti, è evidente che qualcosa di irrisolto c'è, però io non sono lo psicologo
0: No, per
1: di Diana
0: carità,
1: Marcogliani,
0: né noi lo
1: però
0: vogliamo essere.
1: esatto, però è evidente che gli altri due lavori che parlavano di storie familiari profondamente coinvolgenti, in cui lei era ancora una volta attrice e allo stesso tempo regista, che è la stessa cosa che fa qui, in questo caso rimangono fuori. È come se lei non avesse più bisogno di parlare del padre e della madre, ma qui la protagonista assoluta è lei. Qui è lei che è diventata donna, non è più bambina, e è lei che parla della propria storia personale e parla soprattutto della propria relazione con una persona che non è più un elemento della propria famiglia, ma è quello con cui ipoteticamente avrebbe potuto fare una famiglia. Quindi siamo a un grado successivo dopo della vita di Diana.
0: Certo, un ultimo appunto, se mi consente Antonio
1: Certo.
0: Carloni, perché noi sappiamo bene, insomma, no? Come nella letteratura contemporanea, nel cinema contemporaneo, nella fotografia in qualche caso c'è una tendenza molto esasperata quasi all'autobiografismo, no? C'è addirittura una categoria letteraria, insomma, no? Che si
1: Certo,
0: definisce
1: in
0: come
1: fotografia negli
0: tale.
1: ultimi anni è pieno
0: Esatto,
1: di
0: no?
1: questo
0: Che
1: fenomeno.
0: qualcuno dice guardarsi l'ombelico invece, no? E non
1: Esatto.
0: portare lo sguardo oltre i confini del sé, diciamo così. Ecco, le sembra che Diana appartenga da questo punto di vista, insomma, a un filone espressivo? Io che non conosco molto bene il panorama della fotografia statunitense, per esempio, contemporanea, è un po' un oggetto raro lei, essendo tra l'altro una non nativa americana, ma arrivando, insomma, da un'altra cultura, è un po' un oggetto, una rara avis, diciamo, oppure invece c'è una tendenza di questo genere nella
1: Allora,
0: fotografia, nelle arti visive, insomma.
1: facciamo un discorso più ampio.
0: Sì.
1: La fotografia negli ultimi anni è completamente intrisa di persone che non guardano più fuori, ma guardano dentro se stesse. Siamo pieni di lavori sulla memoria, sulle origini, sulla propria identità. Questa identità può essere sessuale, ma può essere anche da dove veniamo
0: Familiare.
1: e qual è la familiare, tutto quanto. Diana arriva da quel filone lì, ma essendo cresciuta negli Stati Uniti, poi si porta dietro tutta la consapevolezza dell'immaginario americano del riuscire a raccontare la storia. Cioè, si porta dietro quella maturità

0: che gli Stati Uniti, che la storia dell'immagine americana, che poi è il posto dove la fotografia si è sviluppata di più, perché se voi ci pensate, gli Stati Uniti nascono con la fotografia e la fotografia nasce con gli Stati Uniti. Vanno a braccetto un po' perché gli Stati Uniti sono il posto che hanno gli orizzonti bassi, i cieli meravigliosi, una luce bellissima. Allo stesso tempo, il paese è un paese che ha poco più di 200 anni, 250 quest'anno, la fotografia ha compiuto 200 anni proprio
1: Esatto.
0: quest'anno. Quindi siamo esattamente, vanno proprio a braccetto. E Diana nasce esattamente, fa parte di quel filone di cui parlava lei, quindi di quelle persone che si guardano dentro invece che guardare fuori, ma ha la fortuna di aver sviluppato questa modalità di racconto in un posto dove l'immagine contemporanea, soprattutto l'immagine fotografica e l'immagine video, è estremamente matura, più matura di quella che viviamo in Europa.
1: Certo, e chissà poi che, insomma, il guardarsi dentro non sia la strada, forse indiretta, forse accidentata, forse tormentata, che però con maggiore lucidità poi porta a guardare anche fuori, no? La si potrebbe anche
0: Ma
1: interpretare così, no? Questa
0: se vuole su questo ci
1: tendenza.
0: facciamo un'altra
1: Facciamo un'altra
0: puntata perché
1: trasmissione, direi di
0: merita
1: sì.
0: un'altra puntata,
1: Direi di sì.
0: assolutamente.
1: Va bene.
0: Va
1: Allora,
0: bene.
1: io la ringrazio tantissimo per averci fatto da guida, Antonio Carloni, in questa mostra di Anna Marcosian Replaced a cura di Brandel Estis, Torino, Galleria d'Italia, sino al 6 di settembre. Grazie ancora, buona serata.
0: Grazie tante, arrivederci. Grazie.

Ecco dunque il violoncello di Saul Gabetta o Gabette, come volete dire, insieme alla Amsterdam Sinfonietta, diretta da Candida Thompson. E abbiamo ascoltato la conclusione della prima parte di Up Close, questo ingegnoso brano per violoncello e orchestra di Michael van der Rohe, che, come vi raccontavo prima, in realtà non si risolve nella dimensione dell'ascolto, ma ha bisogno del suo versante teatrale e visivo, come fa spessissimo van der Rohe, anche quando scrive musica strumentale, la annega, la inserisce in una cornice teatrale o meta teatrale. In questo caso, per l'appunto, c'è uno schermo sulla sinistra del palcoscenico che ritrae una donna anziana che si muove un po' smarrita, un po' cercando una direzione in quello che sembra essere un palcoscenico dopo l'esecuzione di un concerto, quindi disseminato di sedie e di leggii. Tutto resta molto misterioso, ovviamente, non ci sono spiegazioni determinate. Certo è che la impressione finale, dopo aver visto questo, visto e sentito quest'opera, come un po' un'altra opera, ne abbiamo parlato in altri momenti, che si chiama One di Michael van der Rohe dell'inizio degli anni 20, se non mi ricordo male, no, forse ancora qualche anno prima, in cui c'è Barbara Hannigan che si divide anche lei tra la stage teatrale, tra il palcoscenico e la sua stessa immagine riprodotta invece in piccoli schermi televisivi, non un grande schermo. Insomma, anche in questo caso i temi che van der Rohe indaga sono sempre quelli della solitudine da un lato e della ritualità dei comportamenti umani dall'altra, sono i temi attorno a cui ruota costantemente la sua estetica musicale. 22:30 nel frattempo qui dalle nostre parti, e siamo pronti per aprire, anche se in modo virtuale, diciamo immaginario, quest'oggi non reale, la stanza della nostra, la porta della nostra stanza della musica, curata come sempre da Giovanni Natalini. Non facciamo una corsa in Sala Milano per accogliere i musicisti dal vivo, ma facciamo un'altra corsa all'Auditorium M, anche quello si chiama M come la nostra Sala Milano, appunto nella sede RAI di Corso Sempione a Milano, appunto, dove il 10 aprile 2026 Oreste Bossini ha ospitato un ensemble molto molto speciale, un coro fatto da musicologi. Non vi dico altro perché Oreste Bossini ci racconterà tutto.

0: armonie per niente recondite, anzi molto vicine e anche molto vicine a noi nel tempo, quelle che aprono questa stanza della musica questa sera, una composizione di Corrado Margutti, un compositore nostro contemporaneo, nato nel 1974, si intitola Children in Need, che sarebbe il prologo di un lavoro da camera più complesso per coro misto che si intitola Rivers, Fiumi. E l'hanno interpretato ITER Research Ensemble, adesso li nomino tutti, lo farò una volta sola, all'inizio e alla fine perché sono veramente tanti. Allora, Martino Anibaldi, Chiara Aquilani, Margherita Bellini, Francesco Bombarda, Chiara Broggini, Stefano Colombo, Emanuela Cristini, Rebecca Favale, Amina Fiallo, Diego Franciosi, Lorenzo Giustozzi, Lucia Gualandi, Chiara Lora, Michela Marcucci, Anna Martini, Matteo Rizzardi, Riccardo Rovejaz, Giulia Maria Taccagni, Giuseppe Trovato e Giovanni Cestino, che è il direttore dell'ensemble. Buonasera.
1: Ciao Oreste, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, dopo questa lunga sfilata di nomi, ci sarebbe voluto pure un applauso del coro, anzi fate un applauso così è vero che siete qua, grazie. Bene. Allora Giovanni Cestino, intanto raccontiamo cos'è l'ITER Research Ensemble, perché mi sembra una storia molto interessante.
1: Dunque, ITER Research Ensemble è una formazione appunto di giovani, li avete sentiti applaudire e anche cantare, 20 giovani che hanno una doppia formazione musicale e musicologica. Ci siamo formati nel 2022 a Cremona, dove la maggior parte di noi stava studiando e alcuni ancora stanno studiando musicologia, e l'altra esperienza, diciamo, che ci ha uniti è stata quella di cantare nel coro studentesco del Dipartimento di Musicologia, che all'epoca dirigevo io. I cori studenteschi, si sa, sono un po' dei porti di mare, la gente va e viene. In questo caso 20 persone hanno deciso di fare, come dire, un passo in avanti e di costituirsi come un ensemble stabile. La caratteristica, diciamo, essenziale di ITER Research Ensemble è che il gruppo lavora seguendo questa, come dire, duplice natura. Quindi l'idea è quella di testare, di sperimentare il rapporto tra la pratica corale e la ricerca musicologica. Per cui in realtà tutto quello che ascolterete questa sera nasce da interessi di ricerca dei membri di ITER. A volte lavorano da soli, a volte lavorano in team, però appunto tutto il gruppo sempre è invece la macchina musicale che testa, come dire, le ipotesi, lavora sulla musica e aiuta le persone che fanno ricerca a capire dal di dentro che cosa stanno trovando o le domande che si pongono. Ecco.
0: Beh, questo naturalmente è molto interessante e comunque fa parte di un processo che mi sembra, così anche a livello internazionale, si sta sviluppando, no? Quello di cercare di unire e mettere insieme la prassi e la teoria, cioè lo studio, l'aspetto più appunto di ricerca scientifico, musicologico, con il fatto di fare le cose effettivamente.
1: Sì, diciamo che in questi anni si parla molto di ricerca artistica, si parla di recherche création, si parla di research led practice, practice led research, no? Tutti questi nomi che a volte ci fanno anche un po', come dire, girare la testa. Ed è anche vero che sempre più persone lavorano sinergicamente, diciamo, tra musicisti e musicologi. Secondo me c'è una differenza che caratterizza un po' il nostro approccio, ed è il fatto che nella stessa persona, diciamo nello stesso corista / ricercatore, giovane ricercatore, perché insomma non li vedete ma sono tutti giovanissimi, coesistano appunto queste due competenze, laddove molto spesso questi due mondi si incontrano, ma si incontrano perché ci sono competenze specifiche da una parte, quindi i musicisti, e specifiche dall'altra, quindi i musicologi, che su progetti, come dire, e collaborano insieme.
0: Certo. ITER è un acronimo o è la parola latina?
1: No, ITER vuol dire viaggio, perché ecco, è un viaggio.
0: Ecco, quindi non c'è dietro un istituto, che ne so. Benissimo. E questo ensemble vuole avere anche un suo futuro professionale? Pensate a quello oppure...
1: È una domanda difficile, nel senso che il gruppo al momento è una, un'associazione, diciamo, di volontariato, quindi in realtà è un coro amatoriale. Sarebbe molto bello se un giorno ci fosse un istituto, come hai detto tu, una casa in cui persone di questo tipo possano lavorare veramente mettendo a frutto pratiche ricerca e forse superando anche un po', diciamo, la dicotomia tra il conservatorio da una parte e l'università dall'altra. Il più roso dei futuri al momento è che tutti noi troviamo una collocazione professionale tale per cui il lavoro di ITER possa essere una costola di quello che facciamo tutti i giorni.
0: Certo. Sì, naturalmente è molto bello. Sappiamo che le terze vie generalmente sono un po' come l'isola che non c'è, però magari in questo caso è diverso e sarebbe veramente una bellissima cosa. Avete cominciato con un brano che è stato scritto esattamente quando voi nascevate. Non so se questo è stato casuale oppure se era una scelta molto precisa.
1: No, assolutamente, era una scelta molto precisa. Rivers di Corrado Margutti, Children in Need, che è appunto il prologo corale che avete ascoltato, è un po' il primo brano, la prima composizione di grande respiro che abbiamo eseguito quando è nato ITER, e tra l'altro è stato assegnato proprio il nostro debutto discografico nel 2024, in un disco proprio dedicato al repertorio per coro e chitarra classica, uno stranissimo connubio che però in realtà riserva tantissime piacevolissime sorprese. Abbiamo voluto cominciare così perché in realtà questa stanza della musica per noi è anche un racconto dei, come dire, vari momenti della nostra attività e anche un po' dei diversi approcci che possono esistere nella nostra pratica barra ricerca.
0: Certo, bambini nel bisogno, e in fondo anche voi eravate un po' così, no? Bambini nel bisogno.
1: Non volevamo metterla sul pietistico.
0: Naturalmente no, speriamo bene, no. Anche perché poi Rivers sono i fiumi, questi fiumi che rappresentano anche le tante così, i tanti linguaggi della musica, le tante possibilità, insomma c'è anche qualcosa di molto aperto, no, nell'idea.
1: Assolutamente,
0: certo. Quindi, Giovanni Cestino, io entrerei un po' dentro questa stanza anche cercando di entrare un po' dentro il vostro laboratorio, no? Per cui adesso ascolteremo una composizione molto importante e anche molto interessante, cioè la prima serie dei cori di Michelangelo Buonarroti, Il Giovane, di Luigi Dalla Piccola. Quindi ascolteremo il coro delle Malmaritate e il coro dei Malammogliati. Ora, questo è, diciamo, giusto per spiegare il contesto, è una serie, sono tre serie che si sviluppano da un coro misto a cappella fino al coro con orchestra, passando attraverso
1: diversi organici.
0: Tutto nell'arco di pochi anni, siamo negli anni 30, quindi è Dalla Piccola di prima della guerra, un Dalla Piccola ancora che non ha nulla di seriale, è un Dalla Piccola però già inquieto, che sta cercando diverse direzioni, sceglie dei testi di Michelangelo Buonarroti. Lui è ancora meno che trentenne quando scrive queste cose, ancora molto giovane. E dunque voi avete fatto un lavoro su questo testo di che tipo?
1: Allora, questo possiamo dire che è un esempio di approccio standard, cioè quando una partitura finisce sul leggio di ITER per ragioni che non sono necessariamente di ricerca. Noi abbiamo approcciato questo brano nell'ambito di una collaborazione col Centro Studi Luciano Berio, perché nel 2025 abbiamo organizzato un workshop di direzione di ricerca corale aperto a direttrici e direttori, il cui repertorio ruotava intorno a Luciano Berio e anche agli anni giovanili di formazione. Quindi Luigi Dalla Piccola chiaramente era un invitato obbligatorio. Ecco, in un caso di questo tipo il nostro approccio standard vuol dire innanzitutto non fermarsi alla partitura pubblicata a stampa. Quindi abbiamo fatto un lavoro, e lo facciamo sempre, un lavoro sulle fonti primarie. In questo caso l'ho svolto io, poi negli esempi che sentirete più tardi l'hanno svolto altre persone. E questo momento di approfondimento, diciamo, dei manoscritti di Dalla Piccola, che stanno al gabinetto VSE a Firenze, è un momento che, come dire, si colora di due obiettivi. Il primo è quello di studiare il testo a fondo e addirittura arrivare, se mai ci sarà, insomma, a stilare tutta una serie di correzioni alla partitura stampa. Quindi un lavoro, diciamo, strettamente filologico, possiamo dire. Però questo lavoro filologico è un momento di, come dire, penetrazione intellettuale del testo, no? Che ci aiuta a cominciare a interpretarlo, a capirne tutte le sfumature. Soprattutto nella prima serie dei cori di Michelangelo il Giovane le sfumature sono tantissime, anzi la notazione è un dedalo di segni, non c'è nota su cui non ci sia qualcosa in più che semplicemente la testa e il gambo. Ecco, e poi questo momento di indagine delle fonti è il momento in cui comincia anche un'altra cosa a cui noi teniamo molto, che è una sorta di così emozione dell'intelletto, no? Di gioia, di piacere della ricerca, no? Che aggiunge una componente emotiva al lavoro che facciamo, non soltanto intellettuale, no? L'idea proprio di aprire tra virgolette lo scrigno dei pensieri del compositore, per quello che possiamo leggere dalla carta, è un modo di cominciare a sentire il brano e di prepararci all'esecuzione. Un altro lavoro che abbiamo fatto, e questo va sempre nell'ottica di questa lettura profonda, è quello sul testo poetico. Testo poetico possiamo dire che è in toscano, no?
0: Antico, naturalmente.
1: Del Cinquecento, chiaramente, esatto. Però noi abbiamo tenuto conto nella nostra lettura del testo di posizionarlo nell'epoca di Dalla Piccola. Quindi abbiamo utilizzato la pronuncia dell'italiano standard, però colorata di quei vocalismi del fiorentino che invece erano un riferimento per Dalla Piccola, che ricordiamo istriano, arriva a Firenze dopo una tappa in Trentino e che tra l'altro vede in questa cultura fiorentina e quindi del Rinascimento, come dire, un humus intellettuale molto, molto forte. Ecco, per cui grazie anche alla consulenza di studiosi, cito Mila De Santis, che ci ha aiutato in questo percorso, abbiamo anche affinato questo aspetto apparentemente invisibile della partitura.
0: Eh beh, certo, poi ci sono anche altri aspetti che forse sono addirittura più visibili ancora, i tempi per esempio, no?
1: Esatto, sì. Dalla Piccola è un compositore paranoico da un certo punto di vista, da un punto di vista semiografico, indica veramente i metronomi con una, come dire, precisione quasi, quasi millimetrica, che a volte è difficile da rendere perché, come dire, non è pensata per essere diretta con quella facilità, ecco, insomma, non è Mahler per intenderci. E quindi il nostro lavoro è stato anche quello di cercare di approssimarci veramente il più possibile, in modo più fedele possibile, a quelle indicazioni metronomiche. Non tanto perché la partitura deve in qualche modo manifestarsi da sola, ecco, non per far scomparire l'interprete, ma perché questo tipo di avvicinamento, questo tipo di, come dire, passione per il dettaglio è una sfida per noi, è un metterci alla prova.
0: Ecco la prova, hic rodus hic salta. Adesso sentiremo questi due cori, il coro delle malmaritate, il coro dei malammogliati di Luigi Dalla Piccola e la prima serie appunto dei cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane. Iter Research Ensemble, direttore Giovanni Cestino, qui alla Stanza della Musica. Ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp per i vostri commenti e per rimanere in contatto con noi, 335-5634-296. E quindi buon ascolto, Luigi Dalla Piccola, i due cori della prima serie dei cori di Michelangelo.

0: La prima serie dei cori di Michelangelo Buonarroti, Il Giovane, di Luigi Dalla Piccola, il coro delle Malmaritate, il coro dei Malamogliati, Iter Research Ensemble, qui alla Stanza della Musica, il direttore Giovanni Cestino. Beh, insomma, Giovanni Cestino, avete cominciato con una specie di capriccio di Paganini per il coro, no? Con questo vostro lavoro di ricerca e di interpretazione, insomma, lavoro di prassi e di teoria.
1: Beh, sempre meglio cominciare dalle cose virtuosistiche e poi finire.
0: Belle, difficili, che poi dopo... No, poi ci saranno altre cose.
1: Ci saranno altre cose impegnative.
0: Altrettanto impegnative. Comunque, insomma, tanti complimenti. Ricordo anche il numero degli sms 335-5634-296. Sono veramente degli scogli impervi questi da scalare, perché la scrittura di Dalla Piccola era anche volutamente, insomma, difficile.
1: Assolutamente.
0: Per le voci, per il coro e poi per il testo, che è un testo molto, molto asprigno, no? Pieno di...
1: È stata difficilissima per l'epoca e continua a essere difficile. Diciamo, il nostro approccio non è quello dello scoglio da scalare, è una montagna, ogni giorno fai un pezzettino di più, come prepararsi per una maratona.
0: Certo, poi c'è anche la felicità di fare le scalate difficili.
1: Assolutamente.
0: No? Naturalmente. Bene, al tavolo ci ha raggiunta anche Rebecca Favale, buonasera.
2: Buonasera.
0: Ecco, Rebecca Favale canta in quale sezione?
2: Contralti.
0: Contralto, benissimo. Allora, Rebecca, lei studia musicologia, ha studiato musicologia?
2: Ho studiato musicologia.
0: Facendo un dottorato, cosa sta facendo?
2: Sì, sto facendo un dottorato all'Università degli Studi di Milano dopo aver studiato musicologia, sì. Esatto, a Cremona.
0: E il dottorato è su?
2: In etnomusicologia, in particolare sul lavoro dell'Albatros fatto da Roberto Leidi e sulla pratica trasformativa della registrazione nel canto popolare.
0: Argomenti meravigliosi, complimenti.
2: Grazie.
0: Allora adesso noi parliamo, introduciamo il prossimo brano, che è altrettanto complicato, anzi da un punto di vista filologico è ancora più,
1: ancora complicato,
0: più complicato di quello,
1: cioè,
0: che abbiamo ascoltato adesso, perché stiamo per ascoltare i tre cori sacri di Stravinsky. Ora è l'iter, visto che si parla
1: siderale.
0: Il viaggio è veramente complicato, no? di questo lavoro, che parte da una lingua antica, il canto ortodosso slavonico, e quindi siamo proprio nella fede, nel ritorno alla fede da parte di Stravinsky alla fine degli anni 20. E poi dopo questo testo viene trasformato in latino, non da Stravinsky ma da altri, e poi dopo questo testo, soprattutto il Credo, sarà ritrasformato da Stravinsky molti anni dopo, negli anni 50. Quindi è un percorso lunghissimo, complicatissimo. Ce lo vuole raccontare Rebecca?
2: Ah sì, certo. Allora, praticamente la versione del Credo che eseguiremo, in realtà eseguiremo tutti e tre i tre cori sacri, appunto Ave Maria, Padre Nostro e Credo. Per quanto riguarda l'Ave Maria e il Padre Nostro, Stravinsky ha fatto una prima versione in slavonico, successivamente ne ha fatta una seconda in slavonico, che è in corrispondenza anche della prima in latino, siamo nel 1949. Di conseguenza poi appunto noi faremo anche un esempio di come ha lavorato Stravinsky su Ave Maria e Padre Nostro per trasformarli dal slavonico al latino. Per quanto riguarda il Credo invece, purtroppo non sappiamo bene cosa sia successo, però nel 52, quindi 3 anni dopo che la versione di Ave Maria e Padre Nostro era stata approvata da Stravinsky, Boussian Oakes pubblica la versione del Credo con anche alcune indicazioni di Stravinsky che annota Impossible Latin Version, Killing All the Rhythmical Time, in cui lo stesso compositore quindi si dice perplesso di questa versione in latino che è stata fatta da Boussian Oakes.
1: A sua insaputa,
2: esattamente, anche se non è mai stata ritirata, quindi probabilmente si poteva, non ha mai...
0: A sua insaputa,
2: insomma, ha detto va bene.
0: Chiudendo un occhio, perché in fondo i diritti,
2: esatto,
0: d'autore.
1: Beh, non dimentichiamo che nel 52 Stravinsky aveva anche cantieri compositivi molto, molto ampi, quindi certo, questo è veramente un piccolissimo pezzo.
2: Sì. Ecco. Solo che nel 1964 Stravinsky fa una seconda versione del Credo in slavonico, che poi è la versione che tuttora è pubblicata, mentre la prima non è stata neanche pubblicata, per cui la versione in latino fatta da Boussian Oakes risale ancora alla prima versione di Stravinsky. Questo è risultato in tantissimi problemi dal punto di vista esecutivo, perché innanzitutto si basa appunto sulla prima versione che non era neanche stata pubblicata né rivista, perché la seconda appunto è del 64. e successivamente anche come è stata scritta, con queste alternanze di parti scritte molto ritmiche e altre molto più libere, hanno dato nel corso degli anni diverse possibilità interpretative a diversi esecutori, e anche noi abbiamo voluto un po' provarci, in particolare proponendo una versione che vuole basarsi sulla seconda versione, quindi quella definitiva del 64 in slavonico, per ridefinire come deve essere sottoposto il testo e il ritmo al brano, che è cercando di copiare, tra virgolette, lo stesso lavoro che Stravinsky aveva fatto sull'Ave Maria e sul Padre Nostro nel 1949.
0: Certo. E Giovanni Cestino, comunque, questo implica anche non soltanto un lavoro di tipo filologico, ma anche un ripensamento di tipo estetico, no? Perché il passaggio in Stravinsky dalla lingua dell'antico slavo al latino ha dei riverberi, ha dei significati, cioè intanto c'è il problema della lingua perduta, perché lui era ormai un esule, non era più in Russia e quindi ha perso i legami con la madrepatria, parlava normalmente in una lingua che non era la sua, il francese, cioè tutto un rapporto molto, anche da un punto di vista estetico, no? Molto delicato, il ritorno anche alla fede dopo una stagione in cui il rapporto con la religione era piuttosto problematico per tanti autori, no?
1: Certo, ma questo trittico è un po' un prisma di problemi da un lato, nel senso che giustamente le questioni estetiche e anche spirituali, se vogliamo, sono soprattutto legate alla versione in slavonico, quindi alla versione del trittico in realtà, completata entro il 32, come spiegava Rebecca, mentre invece questa versione in latino segue in realtà problemi estetici completamente diversi, che sono quelli sostanzialmente di avvicinare un'opera concepita inizialmente per la liturgia ortodossa al mondo diciamo musicale più che liturgico invece della, diciamo, dell'Occidente cattolico fondamentalmente. In particolare il lavoro di Stravinsky è un lavoro come al solito di grande bricolage, no? Adesso vi facciamo ascoltare proprio un esempio della prima versione di Bogorodice Dievo, proprio l'incipit della versione slavonica, e poi vi facciamo sentire la prima versione provvisoriamente definitiva del 1949 con il testo in latino. Ecco, ascolterete che praticamente in questo caso si tratta semplicemente di prendere il testo musicale, togliere il testo slavonico e cacciarci dentro le sillabe del testo latino. Poi c'è un secondo momento che, come diceva Rebecca, è quello invece delle versioni in latino che sono state realizzate per Pater Noster e per Ave Maria, ma non per Credo, appunto, perché, come diceva Rebecca, sono state realizzate in sede editoriale. Il problema estetico dal nostro punto di vista si gioca anche su un altro versante, cioè qui siamo di fronte sostanzialmente a un problema di attribuzione, cioè il Credo nella versione latina non è di Stravinsky. Che poi lui l'abbia licenziato ugualmente alle stampe, lo fa automaticamente entrare nel catalogo, questo vuol dire che tutti lo possono eseguire, e infatti così accade, però non toglie i problemi che circondano assolutamente il testo.
0: Anche il latino ha dei problemi, perché sappiamo che tantissimi. Lui scrive in latino De Tipus Rex, per esempio, esatto. Ed è un latino particolare, assolutamente. Non è latino quello della Chiesa.
1: Esatto, diciamo in questo nostro tentativo di allineamento, no? del testo latino alla seconda versione, quindi Russian Credo, che è in slavonico, di Stravinsky, sentirete anche questo contrasto tra la prosodia latina del Credo e il ritmo che necessariamente gli va, come dire, infuso e instillato. Alcuni di questi aspetti ci sono già nella versione slavonica, quindi, come dire, c'è tutto un lavoro sul rhythmic design, come diceva Rebecca, di cui Stravinsky era particolarmente esigente, che effettivamente c'è già nella versione slavonica. Il nostro tentativo non è chiaramente una nuova versione autoriale, assolutamente non autoriale. Noi proviamo a giocare, come diceva giustamente Rebecca, la stessa partita che aveva giocato Busian Hawks, no? Solo che loro lavoravano sulla prima versione del Credo in slavonico e noi invece lavoriamo su quella che Stravinsky ha considerato definitiva, certo. E che ha anche inciso.
0: Cercando di non uccidere quella struttura ritmica, come esatto. Lui aveva detto a quelli di Busian Hawks, no, questo è impossibile perché
1: assolutamente.
0: Uccide
1: la mia struttura, assolutamente.
0: Cominciamo con questi due esempi e poi passiamo direttamente all'esecuzione integrale, oppure facciamo soltanto due esempi e poi...
1: Io direi ascoltiamo un attimo questi due esempi, torniamo un attimo qui al microfono, okay. Li commentiamo
0: e poi vi facciamo
1: ascoltare
0: tutto. Benissimo. Bene.

0: Molto interessante questi esempi che avete fatto, Giovanni Cestino, perché abbiamo sentito l'incipit proprio dell'Ave Maria, prima in lingua slavonica e poi dopo nella lingua latina. E in effetti, anche se tutto è, le note sono assolutamente identiche, cambiano soltanto le sillabe, diciamo, no? Diciamo le vocali in pratica, però dà un effetto effettivamente diverso, cioè nel primo sentiamo molto di più l'ambiente russo ortodosso di quanto non sentiamo quando si passa al latino.
1: E lo sentirete ancora di meno quando eseguiremo la versione definitiva di Ave Maria, che tra l'altro è proprio di pochi mesi dopo questo primo tentativo che avete appena ascoltato, perché lì addirittura cambia la tonalità, no? Si passa da Si bemolle maggiore a Do maggiore, cambia la disposizione del testo, questa volta c'è anche un lavoro un po' sul rhythmic design e quindi si trasforma ancora in realtà, però è già, come dicevi tu, giustamente, subito percettibile, ecco.
0: Certo. Rebecca Favale, vi siete fatti aiutare per la pronuncia slavonica antica da qualche pope ortodosso che avete trovato qua in Italia?
2: No, in realtà no,
0: Vi siete
2: quello lo
0: arrangiati da
2: eseguiamo in
0: voi?
2: latino. Assolutamente no.
0: Va bene. Allora direi di passare all'ascolto dei tre cori sacri per coro misto nella versione in latino. Abbiamo già spiegato tutto, è inutile rispiegare un'altra volta. Quindi ascoltiamo il Pater Noster, l'Ave Maria e il Credo finale, che è quello più complicato, abbiamo detto, di tutti. Igor Stravinsky, naturalmente, ITER Research Ensemble alla Stanza della Musica. Ricordo ancora gli SMS 335 5634 296. Buon ascolto.

0: Un lavoro davvero affascinante quello che sta facendo l'Iter Research Ensemble. L'abbiamo sentito qua nei tre cori sacri di Igor Stravinsky, Paternoster, Ave Maria e Credo, in questa nuova versione a cura di Rebecca Favale e Giovanni Cestino, che è anche il direttore dell'ensemble. È veramente molto interessante questo lavoro. E Iter Viaggio, però voi siete anche un po' come degli archeologi in fondo, no? Nel senso che voi scavate, andate dentro, dissotterrate le cose,
1: non
0: no?
1: C'è mai
0: le rispolverate. Iter Viaggio, però voi siete anche un po' come degli archeologi in fondo, no? Nel senso che voi scavate, andate dentro, dissotterrate le cose,
1: non
0: no?
1: C'è mai
0: rispolverate,
1: non c'è mai fine.
0: Per cercare di scoprire le

0: Esatto,
1: no?
0: si può sentire, mi sa, si sente.
1: Ecco, anche lei ricercatrice, dottoranda?
0: Esatto, sì. Io non sono in realtà una dottoranda in ambito accademico universitario, ma faccio parte del mondo AFAM. Infatti sono al secondo anno di ricerca nel dottorato in Artistic Research on Musical Heritage, quindi un approccio leggermente diverso e appunto, come ha detto prima Giovanni, un po' innovativo anche rispetto al panorama internazionale, ecco.
1: Ecco, approccio innovativo, qui veramente entriamo dentro un approccio veramente innovativo, devo dire, con questa ulteriore sezione di questa stanza della musica. È evidente che un coro a cappella non può prescindere da quello che è il patrimonio in assoluto più grande, insomma, per questo repertorio, che è quello della polifonia rinascimentale, no? È evidente. Il 400-500 ci hanno lasciato una sterminata quantità di capolavori. Ma come affrontarlo? No? Che è sempre un bellissimo problema. E voi avete trovato una chiave, devo dire, veramente originale e molto Iter Research Ensemble.
2: Dunque, l'idea è questa. Al posto di concentrarci su cercare di tornare a livello esecutivo al livello dell'originale, possiamo dire, cioè quindi della prassi esecutiva dell'epoca in cui queste composizioni sono state scritte, il nostro lavoro è stato quello di andare a guardare e a sperimentare con dei materiali d'uso relativi a un momento della ricezione di questo repertorio. E ne abbiamo scelto veramente un caso, diciamo anche limite, perché è proprio un caso abbastanza voyeuristico, possiamo dire. Non stiamo parlando di, non so, i grandi compositori del Novecento, per esempio, che trascrivono. Anzi, stiamo parlando...
1: No, questo è proprio un esempio da topi di biblioteca,
2: da
1: diciamolo
2: topi di biblioteca.
1: Pure.
2: Esatto, quindi io in realtà lascio la parola ad Anna Martini, che tiene molto a questo progetto, così ci racconta.
0: Sì, perché appunto l'aspetto interessante di questo tipo di lavoro di cui adesso vi andrò a parlare è che è stato anche un po' quello che mi ha dato l'idea per il progetto di dottorato, quindi è un qualcosa a cui anche io sono molto legata. Però entriamo nel vivo e parliamo appunto di questa figura, che è quella di Mario Paratero. È un compositore che è stato attivo nella città di Alessandria intorno agli anni 50, ma era una figura sicuramente molto fine, soprattutto dal punto di vista musicale. Un compositore, sempre intorno agli anni 50, frequentò i corsi estivi di Darmstadt e era molto vicino appunto alla scrittura dodecafonica, tanto che, se correggimi Giovanni se sbaglio, lui fu uno di coloro che tradussero in italiano gli elementi di composizione di Schoenberg. Quindi insomma era una figura sicuramente molto preparata sul tema anche di quello che succedeva insomma intorno ai suoi anni. Eppure noi l'abbiamo, diciamo, voluto studiare secondo quella che è un altro suo lato, ecco, che è quello del direttore di coro. Lui in realtà ad Alessandria svolse un ruolo particolare, ovvero quello di bibliotecario del liceo, dell'allora liceo musicale, che adesso è il Conservatorio di Alessandria. In questo contesto appunto sono stati ritrovati anche abbastanza recentemente, durante un controllo dei materiali insomma della biblioteca, questi libri parte del coro dei vaganti. Ci siamo un po' informati su questo coro, sulle pochissime informazioni che si possono trovare, e effettivamente questo era un coro di giovani musicisti, di giovani studiosi, di persone che frequentavano comunque l'ambiente del liceo, e Mario Paratero ne fu il direttore. Sono materiali davvero molto molto interessanti, soprattutto per chi approccia anche lo studio del segno, della scrittura musicale, perché ovviamente come qualsiasi corista, da il coro professionista credo al coro amatoriale, come siamo noi di Iter Research Ensemble, l'aspetto interessante è vedere tutte le particolarità anche delle annotazioni che ci sono, da appunto l'annotazione che consiglia il direttore, a un'annotazione a lato utile all'esecuzione del singolo corista, fino anche ai disegni, scarabocchi, insomma, che si fanno in momenti di noia.
1: Per carità, il direttore del coro è un mestiere nobilissimo, l'hanno fatto Johannes Brahms, l'ha fatto Arno Schoenberg, quindi insomma i grandi hanno fatto questo mestiere di dirigere dei cori, quindi ci sta tutto, no? Anche
0: Mario
1: Paratero ha fatto il suo lavoro negli anni 50 e a quanto pare l'ha fatto bene,
0: perché appunto questi materiali sono veramente una fotografia, da un certo punto di vista, di quello che era una possibile ricezione del repertorio antico, in particolar modo appunto di alcuni capolavori del 500, che adesso a breve almeno andremo a farvi sentire. Ed è molto interessante perché l'approccio, come ha detto prima Giovanni, che noi di ITRE abbiamo utilizzato, è è quello di provare a eseguire e performare e capire i segni performativi che sono stati lasciati, cercando così

0: capire come effettivamente veniva eseguita questa musica. Veniva eseguita secondo uno studio della prassi storicamente informata o secondo un altro sguardo?
1: Beh, negli anni 50, insomma,
0: esattamente.
1: Era un po' difficile.
0: Esattamente, assolutamente.
1: Un però, po' informato, ma non mica tanto.
0: Non così tanto, sicuramente non come adesso, però quello che è interessante è proprio capire anche il modo in cui veniva recepito al tempo questo tipo di repertorio. Quindi, insomma, l'aspetto che a noi è incuriosito tanto è anche metterci in gioco nel capire come eseguire queste cose, perché le devi eseguire secondo quello che è il repertorio antico, pensandolo come un brano recepito nella metà del Novecento o in qualche altro modo.
1: E comunque tenendo presente che comunque voi venite da un'epoca che ha già vissuto questa nuova ondata, no? Questa ricerca musicale, e quindi non potete non esserne coscienti, anche inconscientemente, voglio dire.
2: Certo,
1: no? Quindi
2: certo.
1: C'è una stratificazione incredibile.
2: C'è una stratificazione al quadrato,
0: esatto.
2: Sicuramente. Anche soltanto il fatto, adesso non lo potete vedere, però in realtà i ragazzi di ITER hanno in mano al momento davanti a loro non la partitura, hanno in mano una fotocopia, una copia anastatica delle parti che Panatero preparò per ogni singolo corista, quindi la parte staccata, no? Con le annotazioni dei vari componenti del coro.
1: Certo, questo non è una cosa da poco, perché oggi nessuno più esegue la polifonia in questa maniera, cioè con le parti staccate.
2: Assolutamente.
1: Ma tutti lo fanno con, giustamente, no?
2: Con le edizioni moderne, certo. Beh, in questo caso diciamo che il fatto di eseguirlo con la parte staccata è meno pericoloso, tra virgolette, che eseguire, diciamo, dalla stampa antica. Cioè, il problema di eseguire dalla stampa antica era chiaramente il fatto che uno assumeva il testimone come, come dire, corretto e, insomma, come fedele, insomma, all'intenzione o dell'autore, insomma, del processo compositivo. In questo caso è molto diverso, perché questi sono materiali d'uso. No. Quindi non è prendere una pagina bianca, è prendere una pagina, come dire, prendere un vestito che qualcuno si è messo addosso,
1: ha già indossato,
2: esatto, e provare a vedere come ti sta, no? Uh-huh. Quindi è un lavoro veramente di anche emotivamente molto, molto toccante, no? Insomma, è quello di prendere in mano queste. Tra l'altro, se c'è qualcuno dei vaganti che ci ascolta, per favore mandi un sms, vogliamo sapere se c'è ancora qualcuno.
1: Magari può darsi, perché insomma, diciamo, all'epoca lo permetterebbe ancora, effettivamente.
2: Assolutamente.
1: Quindi, insomma, e quindi ricordiamo anche il numero, no? 335-5634-296. Adesso noi ascolteremo uno dopo l'altro due esempi di questo tipo, cioè Tenebre facte sunt di Marcantonio Ingegneri, che è un compositore del Cinquecento, pieno Cinquecento, e poi uno dei madrigali più famosi,
2: certo,
1: di tutti, insomma, no? Ovviamente Il Bianco e Dolce Cigno di Jacques Arcadel, tutte e due questa trascrizione di Mario Panatero con l'ITER Research Ensemble. È stato veramente bello questo ingresso nel modernariato della filologia, molto interessante davvero. E quindi ITER Research Ensemble alla Stanza della Musica con Marco Antonio Ingegneri, Tenebre facte sunt e Il Bianco e Dolce Cigno di Jacques Arcadel. Buon ascolto.

0: due magnifici esempi di polifonia rinascimentale come si faceva negli anni 50. Abbiamo scattato Marco Antonio Ingegneri, Tenebre facte sunte, e Jacques Arcadel, Il bianco e dolce cigno, nelle trascrizioni di Mario Panatero. L'abbiamo ascoltato dall'Iter Research Ensemble, che è venuto qui nella stanza della musica questa sera a raccontarci tante storie veramente interessanti, come quella che riguardava queste trascrizioni di Panatero. Complimenti a Giovanni Cestino per il lavoro che state facendo anche in questo repertorio antico. Sentirlo con questa patina anni 50 effettivamente è molto interessante, un modernariato molto curioso, sì.
1: Molto rinfrescante. Dai, anche dopo tu questi dischi, no?
0: Sì, tutti severi, no? Tutti, un pochettino di vita, un pochettino di sangue, effettivamente. Insomma. Sono comunque due brani magnifici, ovviamente.
1: Assolutamente, assolutamente. Che avete ascoltato però in queste trascrizioni, che in alcuni casi, per i più attenti di voi, che magari conoscono un po' il repertorio del Rinascimento, avrete notato per esempio che la struttura cambia, no? Il Tenebre facte sunt, che dovrebbe essere un responsorio, ha una struttura che non è quella di un responsorio, sembra un mottetto, non c'ha la ripetizione della seconda parte che arriva dopo. Quindi ecco, è veramente tutto un lavoro di modernariato, ecco, però anche di interpretazione. Sì. Molto interessante.
0: Comunque, è giusto per far capire fino a che punto sono, come dire, fissati, no? con queste ricerche storiche, una vera e propria perversione. Adesso entreremo in un repertorio ancora più misterioso, ancora più da scavare, ancora più da ripescare da un passato che l'aveva asfaltato, come ha asfaltato tutta la civiltà contadina e rurale, come diceva giustamente Pierpaolo Pasolini. Ed è un repertorio di fonte orale che in gran parte si è perduto, ovviamente, e che appartiene già in buona parte al lavoro che fanno gli etnomusicologi, però come vedremo, insomma, c'è anche qualcosa che appartiene a tutti, non soltanto a loro. Intanto ci ha raggiunto Amina Fiallo, buonasera anche a lei. Lei canta?
2: Io sono un contralto, però sono un po' un outsider, perché mi sono laureata a musicologia a Cremona, però attualmente poi mi sono specializzata, insomma, alla scuola di archivistica, attualmente sono un archivista di professione.
0: Ah beh, era perfetta, cioè per il discorso che stiamo per fare adesso era proprio
2: certo. Perfetto,
0: solo un archivista poteva tirar fuori questo materiale.
2: Certo, infatti quando Giovanni qualche anno fa, ormai nel 2022, mi ha detto: ma perché non andiamo a Lumoferrato a vedere questi manoscritti particolari e così? Allora siamo partiti e abbiamo fatto anche, come dire, una gita un po' enogastronomica. Sì. E abbiamo scoperto in realtà erano già stati scoperti, ma noi abbiamo scavato un po' più a fondo in questi manoscritti del Settecento, più o meno dalla fine del Seicento e fino alla seconda metà del Settecento, che sono attualmente conservati al Museo San Giacomo di Lumonferrato, che è un piccolo paese appunto nel Monferrato, e grazie anche a Leone Rota, che è il custode del museo, che ci ha aiutati molto in questo progetto di ricerca, ma anche di collaborazione con il museo, ecco, per un'esposizione anche di questi manoscritti, perché al museo attualmente ci sono molte opere di pittori locali, e tra cui questo meraviglioso quadro di Pier Francesco Guala, che ritrae i canonici di Lumonferrato, che appunto sono stati protagonisti nel 1700, che furono insigniti nel 1748 di indossare la cappa magna e il rocchetto.
1: Questa è una cosa incredibile.
2: Che è una cosa incredibile, esatto.
1: Privilegio papale, stiamo parlando di un piccolissimo paesino del Monferrato, e possiamo dirlo, questi canonici se la credevano moltissimo, erano super orgogliosi.
0: Vorrei anche vedere, giustamente. Anche perché il Monferrato comunque è una terra molto interessante, è una terra di passaggio, è una terra aperta a influenze che vanno dalla Provenza era un territorio anche conteso col Ducato di Milano,
2: certo.
0: È anche un territorio che si attraversa per andare verso la Liguria, quindi verso Genova, quindi insomma è un territorio veramente molto interessante, che credo appunto dove tante storie poi si intrecciano e si sovrappongono e poi appunto forniscono anche materiali interessanti per voi?
2: Sì, diciamo che non è solo un piccolo centro, appunto, non è solo un crocevia, ma anche aveva nel Settecento anche un legame con Roma tramite un datario apostolico che era particolarmente legato a Casale Monferrato e a Lu Monferrato, che come dire, permise appunto ai canonici di indossare, di essere insigniti di questa, diciamo, di questo privilegio. E quello che ci interessava appunto era questo intreccio continuo tra centro e periferia di un luogo che comunque nei manoscritti, che sono diciamo dei manoscritti musicali utilizzati nelle varie parrocchie, che sono numerose, nonostante appunto la, come dire, la piccola popolazione, e che non servono solo come libri di musica, ma sono anche un diario personale. In particolare anche i brani che sentirete oggi sono firmati da Antonio Francesco Colli e Giuseppe Boltri, che purtroppo non sono quelli del quadro. Infatti noi abbiamo fatto una, come dire, una lunga e anche commovente, come diceva Giovanni prima, sull'emotività della ricerca e su questi canonici che poi abbiamo scoperto nei registri di battesimo che sono conservati al museo, perché comunque è un archivio parrocchiale, che purtroppo sono mancati qualche anno prima del quadro.
1: Sarebbe stato un plot bellissimo,
2: sì,
1: no?
2: Cioè, sarebbe stato incredibile.
1: Nel del quadro sono anche questi.
0: Era un po' troppo, forse era un po' troppo.
1: Però c'è da dire una cosa, cioè, come giustamente diceva Mia, Antonio Francesco Colli era per esempio il prevosto, insomma, non sì. Era un canonico, però comunque era una figura molto importante, insomma, nel suo contesto, no? E anche solo il fatto, scusate, io forse gli ascoltatori vengono tutti da paesini in cui ci sono sette parrocchie e canonici che nel Settecento scrivono musica, ecco, quindi mi scuso con quelli che ci ascoltano, però è molto raro effettivamente. O comunque è raro per la nostra percezione attuale, diciamo, della storia di quel periodo, pensare ad un centro così piccolo che ha una ricchezza almeno materiale, e poi adesso veniamo anche al patrimonio musicale, insomma, sonoro, di questa portata. Quindi compositori non professionisti che però scrivono musica per loro comunità.
0: Esatto. Per chi? No, è interessante questa cosa, no? Voi sicuramente avrete fatto delle ricerche, immagino che non ci fossero delle cappelle musicali, no? In un luogo così piccolo. Quindi per chi scrivevano questa musica?
2: Ecco, questa per noi è stata una bella domanda, molto interessante. Noi, vabbè, diciamo che dai manoscritti questo ovviamente non si evince, perché prevale di più la storia personale, essendo appunto un diario, in particolare di Francesco Colli. Però ecco, probabilmente la musica era scritta proprio per i canonici, che comunque si vivevano un po' come una elite, diciamo. Anche in un centro così piccolo loro avevano, come dire, privilegiavano questo scambio tra di loro. Ecco, diciamo che
0: comunque sapevano leggere la musica, tanto
2: sicuramente, sicuramente. Poi una cosa interessante che dicevamo anche prima per la notazione di Panatero è che la notazione di questi manoscritti è molto varia, nel senso che c'è una notazione quadrata cinquecentesca, cioè che veniva usata nel Cinquecento, quindi
1: all'antica
2: diciamo, e quindi la pratica musicale forse in seminario era proprio quella di imparare dai maestri antichi. Però insomma l'uso che loro ne fanno è molto interessante, perché è una polifonia, come sentirete, abbastanza ruspante. Diciamo che il primo brano è un po' più scolastico forse,
1: certo, sì.
2: Perché diciamo ha un lieve contrappunto, è molto accordale, però ricorda un po' le sonorità, diciamo, rinascimentali, se così le vogliamo chiamare. E il secondo invece sentirete proprio che richiama delle sonorità che noi oggi definiamo popolari, ma che sono rimaste in alcune tradizioni, diciamo, polivocali, anche intorno al Piemonte. Ecco.
0: Comunque questi canti erano scritti solo per i canonici, oppure partecipava anche il popolo
1: al canto? Questa è la domanda archivistica difficile, perché dobbiamo pensare che questi manoscritti sono il poco che è stato, diciamo, messo in salvo del patrimonio materiale patrimonio librario, possiamo dire, di queste parrocchie. Quindi noi in realtà non abbiamo, per dire, bolle di pagamenti, non abbiamo registri di presenze, non possiamo parlare, diciamo, di appunto, come dicevi tu Oreste, di cappelle organizzate. Non è da escludere però, e qui un po', come dire, la storia di altri luoghi d'Italia ci viene in soccorso, che comunque esistessero delle cantorie, no? Delle cantorie, in cui sicuramente i canonici potevano avere il ruolo di, perché no, di maestri di musica o di compositori, magari c'era qualcuno che insegnava la musica, però delle cantorie in cui dei cantori, possiamo dire, non necessariamente specializzati, no? Quindi sicuramente che non avevano ricevuto un training, non so come dire, come i canonici che invece hanno studiato, certo, il seminario.
0: Comunque adulti, non bambini. Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Anche quello.
1: Chi lo sa? Allora, diciamo che la maggior parte del repertorio è scritto per tessiture gravi, il che porta anche a giustificare, se vogliamo, questo parallelismo che Amina introduceva tra questo repertorio qua e alcuni aspetti dei repertori di tradizione orale italiani in cui ci sono queste polifonie a colonne di accordi. È un discorso complicatissimo su cui possiamo fare non una stanza, possiamo fare un appartamento, certo, della musica.
0: Vabbè,
1: se
0: ma
1: vuoi.
0: Questo esula
1: questo,
0: un po',
1: esatto, da, esula un po'
0: dalle pareti di questa stanza.
1: Assolutamente. La cosa importante da dire è che sicuramente ci sono degli aspetti che in questo canto, chiamiamolo da cantoria, chiamiamolo confraternale, chiamiamolo parrocchiale del Settecento, lasciano effettivamente un segno nel canto liturgico di tradizione orale che è sopravvissuto 300 anni dopo fino a noi.
0: Benissimo. Allora io direi, cominciamo ad ascoltare qualche cosa di questo patrimonio. Questi anonimi compositori, anonimo forse meno anonimi, chi lo sa,
1: anonimi per il pubblico,
0: anonimi per il pubblico di sicuro, comunque, che vengono appunto dal Monferrato, dall'U Monferrato, siamo nel Settecento. Noi adesso ascoltiamo una parte che ha a che fare con il rito dei morti, no?
1: Esatto. Ascoltiamo questa sequenza defunctorum, quindi il Dies Irae sostanzialmente, ascoltiamo le strofe dispari in canto piano, però ritmico, ok? Questa è già una particolarità, in canto ritmico prese dal libro della Chiesa di San Giacomo, e ascoltiamo due strofe, la seconda e la quarta, scritte appunto in polifonia. Attenzione, noi sentirete due tipi di polifonia diversi, due modelli di polifonia diversi. Sicuramente questi modelli potevano essere applicati anche ad altre strofe pari della sequenza. Noi però vi facciamo ascoltare i due modelli, prima uno e poi l'altro, per capire ovviamente un po' la ricchezza di questo lavoro polifonico. Quindi sentirete un primo modo e un alio modo.
0: Benissimo. Allora, IT Research Ensemble alla Stanza della Musica.

0: Abbiamo ascoltato qualche pagina dal libro Pro Ecclesia Parrocchiali Sancti Jacobi Oppidilu, mi sembra veramente bellissimo, insomma, Lumon Ferrato, tanto per essere più chiari. Era, beh, l'ultimo brano in programma per questa stanza della musica con l'Iter Research Ensemble, guidato da Giovanni Cestino. E, beh, devo dire molto molto interessante, Giovanni, a questo ascolto. Ci fa vedere un mondo totalmente diverso. Devo raccontarlo perché ovviamente gli ascoltatori non vedono, però c'è stato anche tutto un mescolamento di posizioni da parte vostra, quindi anche la struttura del coro è stata rivoluzionata, no? Per quest'ultima parte. E qui venivano molto fuori molto di più le voci maschili, ovviamente, perché le donne non
1: Ovviamente.
0: potevano cantare in chiesa, semplicemente,
1: Esatto.
0: no? Quindi, ecco. Quindi molto, molto interessante questo tipo di ricerca, che è uno dei filoni, uno dei tanti filoni, no, del vostro percorso.
1: Sì, è uno dei progetti che, come dire, restano attivi e che producono sempre dei risultati diversi. C'è l'aspetto concertistico, c'è l'aspetto museale che accennava Mina. Insomma, adesso tra qualche mese inaugureremo proprio una sezione del museo dedicata proprio a questo patrimonio musicale. E poi ovviamente c'è l'aspetto della ricerca che prosegue, insomma, anche perché si tratta di un corpus abbastanza
0: Anche perché
1: variegato.
0: poi voi vi dedicate anche al repertorio contemporaneo, anche al repertorio moderno e contemporaneo, no? Quindi,
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, abbiamo cominciato questa stanza della musica con un brano per chitarra e coro. Questo progetto di repertorio per coro e chitarra in realtà prosegue. Adesso abbiamo una nuova commissione di Roxana Panufnik che arriverà tra qualche mese. Quindi, appunto, in realtà ci piace toccare tutto il repertorio che possiamo con le nostre 20 voci affrontare, insomma, al meglio, ecco.
0: benissimo, insomma, Giovanni Cestino, noi siamo arrivati alla fine di questa stanza della musica, quindi intanto voglio rinominare tutti i cantori dell'Iter Research Ensemble. È un elenco un po' noioso, ma però è giusto farlo: Martino Anibaldi, Chiara Aquilani, Margherita Bellini, Francesco Bombarda, Chiara Broggini, Stefano Colombo, Emanuele Cristini, Rebecca Favale, Amina Fiallo, Diego Franciosi, Lorenzo Giustozzi, Lucia Gualandi, Chiara Lora, Michela Marcucci, Anna Martini, Matteo Rizzardi, Riccardo Rovajaz, Giulia Maria Taccagni e Giuseppe Trovato. Giovanni Cestino, direttore, l'abbiamo già detto, sono riuscito anche a non impappinarmi, se non, con un nome solo, è un successo anche questo. E io vi ringrazio molto di essere stati qui a Stanza della Musica, però ci lasceremo sulla musica, come sempre, naturalmente.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ascolteremo un'altra di queste pagine così originali e strane. Questo, devo dire, io l'ho già sentito mentre provavate prima. È un pezzo straordinario per chiudere, sempre un po' in un ambito, come dire, un po' nero, no? Uno Stabat Mater, quindi
1: Sì, uno
0: si
1: Stabat
0: chiude.
1: Mater, però uno
0: Però
1: Stabat Mater in sol maggiore,
0: c'è una
1: insomma.
0: certa gioia,
1: Esatto,
0: effettivamente.
1: c'è una certa gioia, c'è una certa assonanza con un certo canto confraternale. È un'opera di Giuseppe Boltri da Lumon Ferrato, quindi un altro, insomma, dei nostri oscuri, però interessantissimi compositori monferrini di Lumon Ferrato. E in questo brano abbiamo voluto in qualche modo metterci alla prova da un punto di vista sonoro e da un punto di vista timbrico, cercando di avvicinarci con rispetto, senza, come dire, alcuna volontà di scimmiottare o di imitare con facilità alcune modalità espressive che sono più vicine al canto di tradizione orale, senza prendere nessuna di queste come riferimento, ma per provare a lasciare così un po' la domanda a chi ascolta di questa, come dire, questo enigma su chi fosse effettivamente poi il fruitore primo, che è sempre l'esecutore di questa musica.
0: Benissimo, Giovanni Cestino, vi ringrazio veramente tanto per questa stanza della musica, stanza della musica che però ha delle tante persone che lavorano per poterla realizzare, a cominciare dalla nostra curatrice Giovanna Natalini, e qui nella sede di Milano i consulenti musicali Laura Plauta e Paolo Brignoni, e i tecnici Roberto Badiali e Gioele Campagna. Quindi ci salutiamo ancora, grazie di essere venuti qui, tornate presto con altre ricerche, con altre
1: Molto volentieri.
0: avventure, con altri viaggi, itinera ancora, speriamo ancora di trovarvi qua. E ci salutiamo dunque con questo nome sconosciuto, Giuseppe Boltri. altri del XVIII secolo, uno Stabat Mater. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.

Beh, decisamente sorprendente, in senso positivo, questo Stabat Mater di Giuseppe Boltri, compositore a me e a noi del tutto sconosciuto, compositore vissuto nel XVIII secolo, non se ne sa un granché, però beh, è conservato in un archivio importante questo Stabat Mater di pochi minuti, ma molto incisivo, e ce l'hanno proposto i cantori, musicologi e musicologhe del complesso che è stato ospite della nostra stanza della musica questa sera, l'ITER Research Ensemble, e ce lo ha presentato Oreste Bossini, una stanza della musica che abbiamo registrato a Milano nell'aprile scorso, e ci ha consentito di scoprire molti autori conosciuti, altri meno: Corrado Margutti, Luigi Della Piccola, Stravinsky, poi Marcantonio Ingegneri, Jacques Arcadel, e poi questi compositori anonimi di Lu Monferrato e lo stesso Giuseppe Boltri, che a quella stirpe in qualche modo appartiene. Allora, 23 e 54 minuti, abbiamo ancora quasi 5 minuti da trascorrere insieme prima della soglia fatale della mezzanotte. Direi di proseguire, di continuare, di concludere anche la linea Stravinsky che abbiamo adottato sin dall'inizio della trasmissione, ormai 4 ore fa, ascoltando in memoria Dylan Thomas, in occasione anche del Dylan Thomas Day di domani, che verrà celebrato al Salone del Libro di Torino. Poi abbiamo ascoltato i due poemi da Paul Verlaine, e adesso direi di rifarci un po' alla memoria del serata che abbiamo passato ieri insieme con un ballo in maschera di Verdi in diretta, lo ricorderete, dal Maggio Musicale Fiorentino. La regista Valentina Carrasco di quest'opera ha costruito un parallelo molto ingegnoso tra Riccardo, il protagonista, uno dei protagonisti dell'opera, e John Fitzgerald Kennedy. E allora torniamo alla figura di JFK, ascoltando la Elegy for JFK, che ha composto Igor Stravinsky nel 1964. L'ascoltiamo perché è una pagina molto incisiva anche dal punto di vista poetico. Vi dirò poi alcuni momenti del testo poetico, che è firmato da un grande poeta, Winston Hugh Howden, e la voce che ascoltiamo è quella di John Shirley Quirk. L'Ensemble Intercontemporain è diretto invece da Pierre Boulez.

quale il suo senso è stato allorché un giusto muore è con pianto e dolore, letizia e gloria a un tempo. Questi sono gli ultimi versi di Winston Houden, tradotti da Natalia Ginsburg, che chiudono la Elegy for JFK che Igor Stravinsky ha composto nel 1964 in occasione del primo anniversario della morte di John Fitzgerald Kennedy, del suo assassinio a Dallas del 1963. Insolita la composizione strumentale, perché Stravinsky ha scritto questo lead per voce di baritono, John Shirley Quirk, e per tre clarinetti. Quindi, come al solito, gli esperimenti timbrici di Stravinsky sono sempre molto originali. I tre clarinetti dell'ensemble Intercontemporain, diretto da Pierre Boulez. 23:59, esatte. In questo momento scatta la sigla e io ho giusto il tempo di ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Beco, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo, la stessa Giovanna Natalini ha curato la regia di questa serata, Gianluca D'Ascenzi e Danilo Solidani alla parte tecnica, Guido Barbieri invece qui al microfono. Io vi lascio a battiti, come sempre, la notte di Radio 3, e nel frattempo, ripetendo l'invocazione, a tutte e a tutti una notte serena.

Detroit e l'hip hop di Black Milk, da qui partiamo questa notte a battiti. Ben ritrovate e ben ritrovati gli ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Geek Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Simone Sottili. Feel Some and Heal Some è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, tratto da Ceremonial, l'ultimo album in studio di Curtis Cross, in arte appunto Black Milk, artista più conosciuto come producer che come autore, ma che in realtà nasce proprio come rapper, con una carriera portata avanti, sviluppata in 20 anni, e per la quale è molto stimato nella scena meno mainstream dell'hip hop statunitense, nello specifico appunto proprio della città in cui vive Detroit. I suoi sono stati album spesso ovviamente autoprodotti, senza eccezione per questo Ceremonial, e di cui Black Milk cura ogni aspetto, dalla scrittura dei brani alla scelta dei musicisti coinvolti e dei featuring. In questo suo ultimo lavoro troviamo collaborazioni con Brandon Mister, BJ The Chicago Kid e Saba, mentre Sam Walker è autore delle incursioni di Spoken Word. Con loro ci sono anche dei musicisti che intervengono sulle basi: Ian Fink alle tastiere, Sasha Kashperko chitarra e basso, Roderick Gaston al basso, Jarrell James batteria e Chris Scholar chitarra. Il prossimo brano è un'altra traccia da Ceremonial, mentre vi ricordiamo che trovate tutte le scalette di Battiti sulla pagina Facebook Battiti Radio 3 e su Rai Play Sound, dove è anche possibile riascoltare le puntate della trasmissione in streaming.

Dreams Not Only Made at Night, brano di Black Milk dal suo ultimo disco Ceremonial, uscito per Computer Ugly l'8 maggio e reso disponibile qualche giorno prima, con qualche giorno di anticipo su Bandcamp. Il compositore di ciò che andiamo invece ad ascoltare ora si chiama Vitor Araújo, un pianista di Recife, una città brasiliana del Pernambuco, un musicista che è stato considerato un bambino prodigio in tenera età e che ora a 36 anni ha alle spalle una lunga serie di collaborazioni e riconoscimenti importanti, tra questi il fatto che il Holland Festival nel 2024 ha deciso di commissionargli una composizione da eseguire insieme alla Metropole Orchest, ed è così che è nata Toro, una suite che coinvolge appunto l'orchestra e un sestetto composto dallo stesso Araújo, da tre percussionisti brasiliani, Aduni Guedes e Aminduin, oltre al più che noto Mauro Refosco. Il produttore francese, ormai da diversi anni basato a San Paolo, Charles Tixier, che qui suona la batteria, e infine Filippi Pacheco Ventura alla chitarra elettrica. Toro raccoglie un po' tutti gli elementi che hanno caratterizzato la formazione e l'esperienza artistica del suo compositore. Troviamo rito, natura, tradizione, insieme a richiami più urbani ed elettronici. Il disco che contiene la suite è pubblicato dall'etichetta indipendente di San Paolo, Hishku, e quello che ascoltiamo è la registrazione dal vivo del concerto avvenuto il 12 giugno 2024 ad Amsterdam.

Era Tocchi numero 3 da Torò di Vittor Araújo con la Metropole Orchestra, mentre torniamo ad ascoltare Karst, il primo album firmato da Antoine Ferris, bassista e compositore originario dei Pirenei e attivo nella scena sperimentale di Toulouse, un artista che unisce pop, elettronica e rumori nelle sue composizioni. L'album esce per Carton Records, un'etichetta fondata nel 2009 dal batterista Sébastien Brun, anche conosciuto come Arker, e oggi diretta da lui insieme a Anne-Laurence Chambon. Il brano che ascoltiamo stanotte da Karst è Comme Sourde.

Ed è invece il duo di Myra Melford e Satoko Fuji la formazione del quarto disco con cui apriamo questa puntata di Battiti, un incontro avvenuto una trentina di anni fa, diventato un rapporto artistico e un'amicizia che è cresciuta negli anni e sfociata in numerosi concerti in duo, ma solamente due di questi live sono poi stati registrati e sono diventati dei dischi, il primo nel 2007 uscito con il titolo Under the Water e il secondo invece pubblicato proprio pochi giorni fa. Il filo conduttore di questo disco è quello della comunicazione, del dialogo, dell'ascolto, elementi che descrivono gli aspetti più belli e piacevoli sia dello scambio musicale di queste due artiste sia di quello umano, ed è racchiuso e riassunto anche nel titolo Katarai.

E scivola via così il nuovo album degli Halting Gun, è il loro sesto disco, si intitola Garip ed è un omaggio totale alle canzoni di una leggenda del folk turco, Nezet Ertaş, cantante molto amato, stimato anche per i suoi testi e per come suonava il baglama turco. Gli Halting Gun, il quintetto di base olandese ad Amsterdam, con il vocalist Erdinc Ecevit che suona le tastiere e lo stesso baglama, che ha raccontato la genesi di questo album. Entrambi i miei genitori sono turchi, della stessa regione da cui proviene Nezet Ertaş, ed è la sua musica quella con cui sono cresciuto. Quando avevo 5 o 6 anni mio nonno aveva sempre delle sue cassette, io le ascoltavo tutto il giorno, allora ero troppo piccolo per capire il significato dei testi, ma mi piacevano molto le melodie. Dunque tutte le canzoni provengono dal repertorio di Nezet Ertaş, sono rivisitate nella personale chiave d'ascolto degli Halting Gun. Questa è Giel Yanma Giel.

0: girl.
1: Il sesto album degli Alting Goon si intitola Garip ed è l'omaggio della band di Amsterdam al cantautore turco Necdet Ertaş, figura di spicco del folk di quelle zone. Tra l'altro questo nuovo lavoro fa parte del repertorio che gli Alting Goon stanno suonando dal vivo, e allora ne approfittiamo ora per aprire una finestra sulla quarta edizione di Gemini Festival, rassegna che si tiene al Dumbo di Bologna il 15 e il 16 maggio, cioè venerdì e sabato, e saranno due giorni densissimi di concerti e DJ set. Gemini Festival ha questo sottotitolo: contaminazioni artistiche, dimensioni sonore, ibridazioni di generi. E allora sfogliamo il programma. Come avrete già capito, gli Alting Goon ci sono nella prima serata, quella del 15 maggio, che prevede anche l'anonimo progetto elettronico firmato Camufly, così come dalla scena elettronica italiana proviene anche Seri Wox, in programma anche i bolognesi Kimono, e poi due vocali davvero molto interessanti dall'Irlanda, Maria Somerville, che presenta il suo nuovo album Luster, e ancora la voce combinata all'elettronica di Gaia Banfi, cantautrice che ascolteremo anche noi insieme tra brevissimo. Ma prima vediamo la seconda giornata di Gemini Festival, il 16 maggio, che è altrettanto intensa, con l'ibrido tra art rock ed elettronica degli inglesi Kerala Dust. Ci sarà il DJ set di Adam Devonshire, cioè il bassista degli Idols, e a proposito di suono punk, sempre dalla scena bolognese, ci saranno anche i Leatherette, sempre da Bologna, il duo Bono Burattini, che avete ascoltato spesso nelle notti dibattiti, e presenteranno live il nuovo disco Io sono un lago. E ancora ci sarà l'atmosfera spensierata di funk e italo disco dei Mind Enterprises. Questo il ricco programma della quarta edizione di Gemini Festival. In rete trovate il programma completo 15 e 16 maggio al Dumbo di Bologna.

E come promesso, nella notte di battiti è arrivata anche la musica di Gaia Banfi, giovane cantautrice, musicista e produttrice, nata a Milano, di base bolognese, classe 1998. Abbiamo ascoltato Amar, un brano del suo secondo disco uscito per Trova Robato lo scorso anno, si intitola La Maccaia, e come abbiamo apprezzato insieme, un lavoro poetico, intimo, a cavallo tra canzone d'autore, pop, ambient ed elettronica. Gaia Banfi, oltre a suonare al Gemini Festival, a maggio ha anche altre date: il 16 è a Ragusa, il 17 a Fano, siamo in provincia di Pesaro, e il 30 a Roma. A febbraio scorso, invece, sempre con la label Trova Robato, la cantautrice ha pubblicato un 7 pollici con due brani cantati in italiano. Uno lo ascoltiamo subito, si intitola Al suo riposo. Gaia Banfi.

E ora per parlare di Elliot Sharp, storico chitarrista, polistrumentista, compositore, artista visivo statunitense, una delle figure centrali della scena d'avanguardia sperimentale, partita da New York sin dalla fine degli anni 70. Ebbene, per parlare di Sharp siamo tornati indietro alla fine degli anni 80 e a una band di Verona, i NAD, New Abdominaux Dangereux, e al loro leggendario disco Ghosts, realizzato insieme a musicisti importanti della sperimentazione a tutto tondo, un disco dove ci si metteva in gioco, molto ironico e divertente, riassunto bene in questo brano che abbiamo finito di ascoltare ora, Gigi Riva, con ospiti del calibro di Denardo Coleman alla batteria elettronica, Sonny Sharrock alla chitarra e lo stesso Elliot Sharp all'upsteel. Un tuffo nel passato in realtà per raccontarvi i live che Sharp terrà nei prossimi giorni in Italia, con concerti diversi tra loro. Partiamo dal 17 maggio, domenica, dove negli spazi della Galleria d'Arte di Firenze, Frittelli Arte Contemporanea, c'è un doppio appuntamento di tempo reale con il musicista e compositore americano, prima in solo con Momentum Anomaly, un set per chitarra che intreccia elettronica e improvvisazione, poi a seguire Strategies for Improvisation, dove Sharp guida un sestetto di giovani musicisti elettroacustici. Elliot Sharp lo troviamo a Trieste invece martedì 19 in solo alla chitarra per chiudere la stagione del Circolo del Jazz Thelonious, live che si tiene alla Casa della Musica di Trieste. E poi mercoledì 20 maggio Elliot Sharp si ferma a Roma negli spazi della Cantadora Gallery con un omaggio pensato per Thelonious Monk, intitolato proprio Monculations. Poi Sharp è ospite domenica 24 della sesta edizione del Festival di Cuneo, Città di Note, anche qui un doppio appuntamento, prima in un talk intitolato Irrational Music con Sharp che è in dialogo insieme a Gianluca Verlingeri, e poi impegnato in un live set dal titolo Projections, Elliot Sharp and Metz, sulle geometrie sonore visive di Cuneo e New York. Ci saranno anche Vangia Contu, Agnese Garufi e lo stesso Gianluca Verlingeri. Improvviseranno su partiture grafiche nate proprio dalle immagini delle due città, Cuneo e New York, appunto. Queste le quattro date italiane di Elliot Sharp, d'altronde un termine che riassume bene l'avventurosa e lunghissima carriera del chitarrista sperimentatore americano, direi proprio che possa essere eclettico. E allora qui lo ascoltiamo dal suo disco del 2023, The Collapsed Wave, dove rende omaggio a quel rock incentrato tutto sulla chitarra, come quello praticato da Jimi Hendrix, Jeff Beck, John McLaughlin o lo stesso Sonny Sharrock. Sharp, con il suo stile sempre sperimentale, si muove su diverse chitarre e strumenti a corda, sul basso e sui sintetizzatori. I campionamenti di batteria invece sono di Don McKenzie. Questa è Olla Podrida.

0: The Collapse, The Wave, Elliot Sharp, il suo omaggio alla chitarra elettrica rock anni 70. Voltiamo pagina, battiti, ritroviamo ora due dischi che abbiamo apprezzato e presentato qualche settimana fa, cioè due dischi nati da collaborazioni come quello tra Radwan Ghazi Mumneh e Frédéric Oberlin e quello tra i Wicked Dub Division e Francesco Berzatti. Partiamo da quest'ultimo lavoro, si intitola Jazz My Dub e questa è Tutta la potenza in levare di New Slavery.
1: No one shall be had in slavery.

Che bella New Slavery che abbiamo tratto da Jazz My Dub, il disco targato Pordenone firmato Wicked Dub Division Meets Francesco Bearzatti, e come si evince dal titolo i suoni in levare di reggae dub si mischiano al suono caldo del sassofono suonato da Francesco Bearzatti. È una musica che ha anche messaggio sociale, politico e culturale. Rubble Records ha pubblicato questo bel dialogo sonoro friulano tra Michela Grena, GP Ennas, King Claudio e Massimiliano Peak, cioè Wicked Dub Division e il sassofonista Francesco Bearzatti. Friulano tra Michela Grena, GP Ennas, King Claudio e Massimiliano Peak, cioè Wicked Dub Division e il sassofonista Francesco Bearzatti. Si intitola invece